0: un attimo prima eravate lì voi due.
1: Sì, eh.
2: Sì.
0: E adesso siamo qua.
2: E siamo qua. Buonasera a tutti, piacere.
0: E l'intelligenza artificiale che è arrivata a Valdengo, Prima Antenna, Radio Liscio, Marco Alice, l'applauso. C'è? Certo che c'è. Ragazzi, partiamo. Grazie. Che li scaldiamo per bene, vai. Una bella cumbia che la chiamiamo Alice.
2: Alla grande, si parte così con la nostra Però ma tu. Buona serata a tutti quanti.
0: Vai, andiamo. Pista.

0: Ma che energia, ma siamo partiti bene. Guarda, abbiamo riempito la pista e adesso avete un bel compito: farli divertire tutti felice. Come stai? Balducci! Grazie, grazie. Tocca
1: siamo
0: a voi.
1: Pronti.
0: Fateli divertire, andiamo. Spaccatevi, divertitevi, ci vediamo dopo.

0: tutti voi. Grazie di cuore, gentilissimi.
1: Meravigliosi, meravigliosi ballerini. A questo punto la tradizione, quella che non deve mai mancare neanche questa sera. Noi partiamo così a tempo di mazzurra.

grazie di cuore, ballerini gentilissimi. A questo punto ci calmiamo un pochettino per gli amanti del casquet. Arriva questo bel tango, continua sempre lui.

Alice, dopo il tango non può mancare il valzer lento. Vi dedichiamo questa bella canzone che porta il titolo di Vieni Piccina. Eccola qua.

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Udi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Udi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: E si continua, arriva anche la Begin, Marco, sempre dalle nostre novità arriva questa che si intitola Aspettami lì.

0: Forza fuori la voce di Marco, l'orchestra.
1: Grazie a tutti voi. Che bello, grazie, grazie di cuore.
0: Avanti subito, torniamo alle nostre canzoni. E arriva la nostra cumbia reggaeton, tutta da ballare, questa è la nostra musica, da vivere.

0: cuore, gentilissimi, grazie.
1: Avanti sempre con le nostre canzoni. Questa però è una bella novità. Questo è proprio il titolo del nostro ultimo lavoro discografico. Io ve la voglio dedicare a tutti quanti voi questa sera.

0: nostra Baila, la voce di Marco, l'orchestra.
1: A tutti quanti voi, grazie di cuore, gentilissimi, grazie a tutti.
0: E si continua, ritorna la chitarra del nostro Edo e arriva la sua Arizona Cumbia. Tutto da

0: Molto
1: grazie
0: bene.
1: Mille, grazie davvero. Torniamo così alla musica italiana. Marco, dalla tua voce arriva questa grande canzone, questo grande successo che sta spopolando dappertutto, Rossetto e Caffè.

grazie, grazie mille. Grazie di cuore. Un foxettino e poi torniamo alla tradizione, promesso agli amici che l'aspettano. Però voglio farvi ascoltare un'altra nuova canzone dall'ultimo disco. Arriva questo Rudy.

grazie di cuore. Allora, un girettino di tradizione, poi arriveranno anche tutti i balli di gruppo, è promesso. Si riparte così a tempo di mazurka, riparte il nostro Renzo.

0: fare tanti auguri di buon anniversario per i 30 anni di matrimonio, Marco, a Gian e Sara. Ho detto
1: dove
0: bene,
1: siete?
0: Dove sono? Dove sono che voglio dedicargli la prossima? È giusto? Gian e Sara. Tanti auguroni, ragazzi, 30 anni di matrimonio. Avanti così, sempre mazzo.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio
2: Liscio. Arriva anche il mambo, Marco, glielo faccio.

0: Grazie di cuore.
1: Allora,
0: grazie.
1: Per terminare questo bel giro di balli di gruppo, arriva il Boogie a tutti i buchi.

0: Grazie, grazie di cuore ballerini. Allora noi a questo punto cambiamo, torniamo ad accontentare gli amici amanti del bel ballo di copia, delle belle canzoni. Voglio prima però fare tanti auguri a Daniele Masiero, è il compleanno di Daniele Masiero, un caro saluto da Paola, Sandro e Sabina, dai vostri amici, dalla vostra compagnia e naturalmente anche da parte nostra, tanti auguroni Daniele, tanti tanti auguroni.
1: Auguroni di cuore. Ti dedichiamo questa bella canzone vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo. Eccola qua, Balorda Nostalgia. Eccola qua, a tutti voi, dedicatissima.
0: La lavoro...

voce di Marco, l'orchestra. A tutti voi, grazie di cuore. Grazie di cuore a tutti. Un'altra canzone che a me è piaciuta tantissimo dell'ultimo festival è la canzone di Giorgia, e questa si intitola La cura per me.

0: Italia, grazie, grazie davvero. Allora a questo punto noi ci fermiamo qua, finisce qui la prima parte di questa bella serata insieme. Ce ne sta ancora una?
1: Ce ne sta un'altra.
0: Allora, volentieri.
2: No, falla per me, ancora una. Ormai mi sono innamorato. Sto qua, io sto qua. Ancora una per me.
0: La grande musica italiana, questa è una grande canzone di Loretta Goggi e si intitola Pieno d'amore. Ha dedicata...

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di 3B Meteo, a un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, responsabile di fenomeni a tratti di instabilità. Al nord, difatti, giornata di variabilità con piogge, qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Per quanto riguarda il centro, anche qui variabilità, e dentro il pomeriggio scoppieranno nuovi rovesci temporaleschi, soprattutto lungo l'Appennino centrale ed il Medio Adriatico. Per concludere, del sud, una situazione di variabilità, rischio piogge però principalmente per l'Appennino e la Sicilia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Venerdì 18 settembre, benvenuti a tutti carissimi ad Energia Contagiosa, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio. Oh, che bello, finalmente venerdì ci siamo. Tutto il lavoro di questa settimana, tutti gli eventi che vi ho raccontato stanno per esplodere e noi oggi li rivedremo tutti quanti uno in fila all'altro in questa bella giornata, che tra l'altro è una giornata che è un sacco di giornate internazionali. Oggi è la giornata del primo amore, ma pensa che bello, poi vedi la stagione degli amori, se lo ricorda sempre, il primo amore, il primo bacio, quindi oggi si celebra quella roba lì. Poi è la giornata internazionale per la parità retributiva, e qua invece ci facciamo seri, perché c'è una disparità non solo in Italia ma in giro per il mondo ancora tra uomini e donne che fa spavento, ma è anche la giornata nazionale dell'andare al lavoro in bici. Oh, e quindi un abbraccio a tutti coloro che possono, perché io con i miei 40 km la vedrei un po' dura, però se potessi ci andrei volentieri a lavorare in bicicletta. Max, te come ci vieni al lavoro? In bicicletta, te lo dite, figurati. Va bene cari, dai, cominciamo la nostra giornata insieme, pronti per due orette belle frizzantine di venerdì, quindi energia contagiosa proprio a 100.000, e tra poco vi faccio il menù di oggi, menù che prevede comunque tanta tanta musica. Sentite un po'.

E allora carissimi, buongiorno di nuovo in questa frizzante puntata del venerdì che ci apre proprio al weekend, si staglia lì davanti, ne sentite il profumo, finita sta giornata di lavoro, tutti quanti a entrare nel fine settimana, anche chi è ancora al mare, per molti di quelli che sono al mare questo è l'ultimo fine settimana di mare, poi si prevedono già gli ultimi rientri, insomma diciamo che con la prossima settimana possiamo ufficialmente archiviare il discorso ferie. Va bene, 331 335 6565, se ci volete raccontare dove siete. E io volevo darvi subito una proposta per questo fine settimana. Vi porto in Svizzera, perché praticamente sulla cima del Grand Chamoussard a Villard-Grion-Diablotré, spero di averlo detto bene, hanno costruito un'altalena di 12 metri, fighissima. E praticamente tu sei lì che volteggi a 2100 metri di altitudine. Mica male, ce la fareste, vi verrebbero le vertigini. Vabbè, tutto in metallo a forma di V e sembra proprio di volare sopra le montagne, perché l'ha messa lì, no? Proprio che tu op, vai su e i piedi, ciao, se ti sbagli, via. Ovviamente cinghie di sicurezza, tutte sedute con manubri, un po' come le giostre di Gardaland, però deve essere molto molto bello. E se vi va, questa experience particolare è una nuova installazione, si raggiunge con le funivie in un'area abbastanza abitata. Vi ripeto il paese, Villard-Grion-Diablotré, ecco, mi raccomando, 12 metri di altalena, se vi va. Va bene cari, invece in Italia, questo è un weekend super, si scatenano un sacco di feste, oggi ce le rivediamo tutte quelle che durante la settimana vi ho raccontato, però aggiungo un po' di carne al fuoco, qualche evento fresco di cui ancora non vi avevo parlato, e cominceremo dal Piemonte, andiamo all'ottava sagra della patata oggi a Villa Stellone, provincia di Torino, e sempre in provincia di Torino è Sus Dulz, spero sempre di dirlo bene, complicato sto paese, e anche qua c'è la sagra della patata di montagna e dei prodotti tipici, anche questa una bella festa tutta da non perdersi. E per concludere ce ne andiamo in provincia di Modena, questa volta per la 35esima lotta per la spada dei contrari, questa a Savignano sul Panaro. Questa è una manifestazione ovviamente storica, una rievocazione che vi racconterò per filo e per segno, e poi da lì ci tuffiamo in tutto il nostro super weekend. Bene, direi che gli ingredienti ci sono tutti, aggiungerei giusto un pizzico di orchestre. Max, vai con la pozione.

Ci scrivono Andrea e Monica da Orbetello, provincia di Grosseto. Buongiorno Alessio, finalmente è venerdì, ancora qualche ora di lavoro e poi ci concediamo un weekend in camper. Bravi, bellissimo! Radio Liscio ci accompagnerà anche durante il viaggio, ma vi invidio proprio, guarda, l'ho fatto ormai un anno e mezzo fa col camper, ci siamo divertiti un botto con la famiglia, si vedono un sacco di posti, bella idea, bravi Andrea e Monica, un bacione. E ci scrive anche Giuseppe da Cernusco sul Naviglio, lui non è in aria di ferie, è tutt'altro. Ciao Ale, però stamattina il caffè ha un sapore diverso, dice, sarà perché è venerdì. Hai ragione Giuseppe, più buono il caffè il venerdì. Vi ascolto mentre vado in ufficio, un saluto a tutta Radio Liscio, buon fine settimana. Grazie caro, buon fine settimana anche a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. E allora di fine settimana parliamo, perché ho qua tra le mani due feste che ancora, come vi dicevo, non vi ho raccontato in questa settimana, ma sono qui, pronte adesso in pista. Allora cominciamo dal Piemonte, provincia di Torino, ce ne andiamo nel comune agricolo di Villa Stellone. E qui la patata è regina indiscussa, giusto appunto, della festa della patata, sagra della patata, ottava edizione, che ogni anno attira qua un sacco di curiosi un po' da tutto il Piemonte. Allora, la patata è l'occasione per celebrare questo prodotto, ovviamente umile, lo sapete, ma molto versatile. Pensate in quanti contorni ci sono le patate, poi negli gnocchi fatti a mano, presente anche durante la festa, patate al forno con erbe di campo, frittelle salate, torte salate, crocchette e tanti piatti in cui la patata accompagna le carni, i formaggi e viene esaltata con condimenti contadini. Attività per i bambini, sono sulla loro pagina Facebook e qua c'è un po' tutto. Allora si è cominciati ieri, a dire la verità, con delle proiezioni. Stasera c'è la cena al villaggio Proloco dalle ore 19 e a seguire l'intrattenimento di Mambo Jumbo e Divina Show. Poi andiamo avanti con la cena al villaggio delle Proloco, questa anche sabato, e a seguire tutti a 90, che è la serata festival anni 90 che gira sempre l'Italia anche in questo periodo. E per concludere domenica, pranzo al villaggio delle Proloco qua anche alle ore 12, poi c'è una bella camminata gastronomica, gustiamoci il Pianalto si chiama, poi c'è il mercato agricolo, dell'artigianato, bistica, modellismo, esposizione di Fiat 500, balli occitani con l'Idestravela e poi via, insomma si mangia. Questo è il programma anche della giornata di domenica, quindi segnatevelo, Villa Stellone. Se passate da quelle parti, ottava sagra della patata, molto molto bene. Da qui rimaniamo sempre in provincia di Torino, però andiamo a Suzdulz e qua c'è la sagra della patata di montagna e dei prodotti tipici, quindi la patata trend union di questi territori. Qui c'è soltanto il pranzo domenica, ok, quindi va prenotato ovviamente. La tipica festa del gusto in questa nota località turistica celebra l'agricoltura di quota con un evento dedicato appunto alla patata di montagna. Vengono coltivate su terreni ricchi e puliti, capaci di esprimere con sapori intense e consistenze speciali le qualità di questo prodotto. Protagonista del menù sono le patate ripiene, accompagnate da fondute, torte salate, anche qua gnocchi fatti a mano, e piatti con formaggi e salumi dal peggio. E poi mercatini a tema, laboratori gastronomici, passeggiate alla scoperta dei campi, e poi musica dal vivo, stand, insomma tutto quello che serve per passare una bella domenica in compagnia. Mi raccomando però, prenotate, perché ci sono dei menu itineranti e bisogna prenderli al volo, perché poi i posti finiscono. Molto bene cari, un weekend quello in Piemonte a tutta patata, che sia di montagna che sia cittadina, vi aspettano per farvela assaggiare in tante preparazioni differenti. E di fronte a inviti così, si parte.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21:30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 19 settembre con l'orchestra Roberto Tagliani.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E allora carissimi, welcome back. Parliamo un attimo di estate, anche se è finita, perché tra i vari record che abbiamo, come dire, battuto anche quest'anno, ne abbiamo parlato, il fatto che, non mi ricordo più, il 20 di luglio è stata la giornata con più voli in Italia mai registrata, overtourism più o meno da tutte le parti. Devo dire che invece nella zona di Rimini e così ho visto un po' di robe sui social di spiagge vuote. Non ho ben capito sto trend, perché i numeri dicono una cosa, però poi vedi un po' di video su TikTok e sembra un po' diverso, non lo so. Comunque, voglio chiudere un po' sto filone estivo, perché purtroppo, dicevo, tra i record che abbiamo battuto c'è anche quello della maleducazione in spiaggia. Tante troppe cattive abitudini. E allora, dalla prossima stagione fioccheranno multe importanti, è già stata promessa battaglia, diciamo così. Ci sono tutta una serie di cose a cui bisogna stare attenti. Allora, tanto per cominciare, il comportamento nei confronti degli animali marini. Allora, non si possono catturare granchi e meduse con il retino, assolutamente. Non si possono mettere pesci e animali acquatici nei secchielli di plastica e lasciarli al sole. E non si possono, ovviamente, neanche colpirli con palette o bastoncini. Occhio, perché ci sono proprio delle multe pesanti. E anche i contatti ravvicinati con stelle marine, pesci o delfini, magari per un selfie, verranno vietati come reati, come stabilito dall'articolo 544. 4 bis del codice penale. Attenzione, perché le pene includono la reclusione e il pagamento di multe con l'aggravante della crudeltà. Ovviamente non è che vanno a pagare i bambini, vanno a pagare i genitori, quindi dovete stare anche attenti a controllare quello che fanno i bimbi spiaggia, perché se poi loro pigliano la medusa, iniziano e poi qualcuno li vede, arrivano le multe. Un'altra cosa: prelevare sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie bisogna chiedere l'autorizzazione. Le multe possono arrivare fino a 7.000 euro, attenzione, e comprendono anche l'acquisto di merce contraffatta sotto l'ombrellone e anche l'esecuzione di tatuaggi. Cioè non si può fare nulla di tutto quello che in spiaggia ti passa davanti, no? Le magliette, gli occhiali, il tatuaggio, le treccine, ovviamente tutto ciò che non è regolare non può essere fatto, quindi maggiori controlli. Poi i mozziconi, mamma, i mozziconi delle sigarette, quando li trovo nella sabbia impazzisco, e qua la multa è più che meritata, sanzioni da 60 a 300 euro per chi li butta in mare, pensa te, o li nasconde sotto la sabbia. Vietati anche i falò sulle spiagge con multe fino a 2000 euro. Tra le regioni che vogliono imporre più regole c'è proprio l'Emilia Romagna. Insomma, attenzione in tutta Italia, va bene, ormai il discorso è archiviato, ma io ve lo metto lì come monito per l'anno prossimo, perché sarà un'estate molto più restrittiva da questo punto di vista, sempre che ovviamente ci saranno le risorse per controllare, perché poi controllali tutti lì gli italiani, va bene cari, dai, ci pensiamo la prossima estate. Adesso godiamoci un po' di musica prima di lanciarci nella prossima tappa, che ci porterà a Savignano sul Panaro, provincia di Modena. Vi aspetto qua.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

E rieccoci on air, carissimi, un abbraccione a Laura che ci scrive da Aci Sant'Antonio, provincia di Catania. Mamma, che bello! Buongiorno Radio Liscio, qui il sole è ancora quello dell'estate. Oggi lavorare è un po' più difficile, lo capisco, ma sapere che da domani si dorme un po' di più aiuta. Un abbraccio dalla Sicilia, un abbraccio anche a te Laura. E da Sirmione invece Franco e Rita che ci scrivono: ciao Alessio, noi ci concediamo una passeggiata sul lago prima di andare a fare la spesa. Come sempre vi ascoltiamo dall'app e volevamo mandarvi un saluto. Buon venerdì a tutti. Buon venerdì anche a voi cari Franco e Rita. Salutatemi Sirmione. Laura, salutami la Sicilia. È tanto che non vengo. Tanta voglia di tornarci veramente. Magari l'anno prossimo una capata. Va bene cari, adesso non andiamo in Sicilia, non andiamo in Sicilia, andiamo in Emilia Romagna, esattamente a Savignano sul Panaro, tra le colline che segnano un po' il confine tra Modena e Bologna. Si svolge, come ogni anno, la lotta per la spada dei contrari, una suggestiva rievocazione storica che riporta il borgo alle atmosfere del Medioevo. La manifestazione, leggo, celebra la storia dell'antica famiglia dei contrari, signori del castello locale, attraverso spettacoli, cortei e sfide che coinvolgono l'intera comunità. Pensa come le tradizioni nei secoli da questa famiglia ancora oggi viene celebrata. Le vie del centro storico si animano con figuranti in costume d'epoca, accampamenti medievali, musici, sbandieratori e spettacoli che trasformano il borgo in un grande palcoscenico a cielo aperto. Protagonista dell'evento è la contesa per la spada dei contrari, questa competizione che richiama giusto appunto le antiche tradizioni cavalleresche, no? E rappresenta il momento più atteso della manifestazione. In realtà le sfide vanno avanti per un paio di giorni, poi vi leggo il programma perché giorno che vai roba che trovi. Accanto a tutto questo, mercatini, stand gastronomici, ovviamente iniziative culturali che permettono ai visitatori di lanciarsi in questa atmosfera, in questo salto nel tempo, anche tanti spettacoli, no, tra storia, folklore, spirito di comunità. Questa lotta per la spada dei contrari rappresenta un evento molto importante da queste parti. E allora stavo dicendo, ci sono tutta una serie di giochi. Ci sono i giochi del sabato sera, che sono due: la corsa della discordia e il gioco del segone. Il secondo è una sfida che si divide tra maschi e femmine e consiste in una gara che riesce a segare più velocemente un tronco con una sega, che prevede l'uso di due giocatori. Questa è la prima di sfide. Poi c'è questa corsa coi sacchi. La domenica mattina i bimbi si giocano il cosiddetto spadino dei contrari, con le loro prove riservate a seconda delle loro età, e poi ci sono i giochi del tiro alla fune, il gioco del bisaccio, sarabanda, la corsa del sacco con le assi, che sono sia per i bimbi la mattina che poi il pomeriggio per gli adulti. E tutto questo dà vita poi a dei punteggi che ci portano al gioco finale, che è la sarabanda, no? Che ha la particolarità di rimanere segreto fino al giorno della sfida ed è da sempre il gioco determinante. Viene ideato dall'organizzazione e di solito prevede la partecipazione di tutta la contrada. Però mi dispiace, non posso dirvi quale sia questo gioco perché, come avete capito, è segreto. Quindi se volete scoprirlo da voi, l'evento vi attende in quel di Savignano sul Panaro, provincia di Modena, 35esima edizione della lotta per la spada dei contrari. Se vi va un tuffo nel tempo e di guardar Rioni competere per l'onore, questo è il posto giusto per voi.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Signori, io ve lo ricordo, sabato sera tutti alla peschiera di Valdengo, diamo il via ufficialmente alla stagione dei live di Radio Liscio. Sarà una festa bellissima, ci saremo tutti, ci saremo noi di Radio Liscio, ci saranno anche gli amici di Prima Antenna, perché lo sapete, no, questa partnership continua. I nostri spettacoli ovviamente li troverete anche live alle 21:30 tutti sabati sera con il Radio Liscio Live, che riprende con serate meravigliose, giusto appunto dalla peschiera di Valdengo, provincia di Biella. Tutti invitati per far festa insieme a noi. Se passate di lì, ci trovate lì tutti quanti insieme. Radio Liscio e Prima Antenna, ci sarà da divertirsi. Vi aspettiamo, domani sera, non mancate.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
2: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
1: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico, due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi. Misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
3: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque, quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
1: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla Galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, sorride Spalletti.
4: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, welcome back on air, seconda ora di energia contagiosa in questo super venerdì, super frizzantino, pronti per partire per tutto il viaggio degli eventi che vi ho raccontato questa settimana. Tra pochissimo ci faremo un bel tour in giro per tutte le feste, però prima intanto volevo mandare due saluti a due amici che ci hanno scritto. Allora, prima Valentina da Soverato, che sono andato a vedermelo perché mi diceva qualcosa, provincia di Catanzaro, zona di mare. Ciao Alessio, ti scrivo mentre sto tornando dal lavoro. Ah, quindi magari hai fatto un turno notturno. Buongiorno cara, è venerdì e già si respira aria di weekend. Volevo salutare te e tutta Radio Liscio e gli amici che ci stanno ascoltando. Un abbraccione anche a te cara, grazie mille di essere qua con noi. E ci scrive anche Davide da Sant'Elpidio a Mare. Buongiorno Ale, ultimo sforzo prima del weekend, sono in macchina per andare da un cliente e Radio Liscio è la mia compagna di viaggio. Bravo bravo, ehi, porterà fortuna la presenza di Radio Liscio nella tua macchina. Mi fa molto piacere sapere che siete tutti qua con noi, sparsi per l'Italia. Veramente ci scrivete da un sacco di posti, è bellissimo. Va bene cari, mi ero segnato sta cosa del gelato all you can eat, ultima chicchettina che mi ero tenuto qua, perché è una tendenza che quest'estate è esplosa, continuerà anche nel periodo ovviamente autunnale per riprendere in quello primaverile. La nuova formula che ti permette di mangiare tutti i gelati che si vogliono è in formula all you can eat, un po' come andare al sushi. Voi li avete trovati in giro? Io una gelateria all you can eat non l'ho trovata quest'estate, però ce n'è una, leggo qua, a Rivarolo Canavese, un'altra Alba. Beh, ti offrono gelati non stop per 12 euro, hai capito? In questa qua nello specifico fanno il latte a gelato fatto con latte vaccino fresco senza addensanti e coloranti, con il topping artigianale di zabaione caldo caramello salato. Si pone molto molto bene, ecco. Stessa formula anche in alcune yogurterie europee self service, dove il refill della coppetta non la limiti. Anche a Sweetie Gelato Roma leggo che si fa sta cosa. Un all you can eat anche per gelati vegani e senza glutine la propone la gelateria d'Incanto. Degustazione 4 gusti a 5 euro, grande con 8 gusti a 10 euro, e all you can eat tutti i gelati che si vogliono per 15 euro. Ora sta cosa mi piace un casino, però il gelato è una di quelle cose a cui se comincio posso andare avanti un giorno intero e la mia panza è un problema. Spero di non incontrare mai una di queste gelaterie all you can eat, perché sarebbe davvero una bella sfida andarsene. Va bene cari, mi sembrava giusto chiudere col dolce e adesso andiamo a tuffarci in tutti gli eventi che ci aspettano in questo weekend. Faccio un po' di palestra mentre ascoltiamo un po' di musica, perché mi serve tanta aria nei polmoni, e poi ci troviamo qua e si parte tutti insieme, zaino in spalla.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, ci siamo, un weekend super è alle porte. Durante la settimana qui dalle parti di Energia Contagiosa ci siamo raccontati tanti splendidi eventi e adesso ce li andiamo a rivedere tutti uno per uno perché stanno per cominciare, non si può perdere davvero un minuto. Il nostro viaggio è cominciato lunedì in Liguria per due feste, tutte nel weekend, la 61esima sagra dell'uva e del vino a Vezzano Ligure in provincia di La Spezia, dove ovviamente vengono celebrati vermentino, pigato, ciliegiolo e altri vitigni che raccontano questo territorio abbinando il tutto a gustosi sapori. E poi siamo stati a Badalucco, questa è la sagra dello Stoccafisso. Badalucco sta dall'altra parte, in provincia di Imperia, giunta alla 54esima edizione. È un super evento anche questo, ricco di gusto, con l'antica ricetta badaluccese con patate, pomodoro, pinoli, olive taggiasche, una roba imperdibile. Da lì ce ne siamo andati poi a Bra, e anche a Bra è un weekend spettacolare, siamo in provincia di Cuneo, qua siamo in Piemonte, è il Festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra. Tu pensi a Bra e pensi alla salsiccia, è giusto appunto, questo è il weekend in cui viene celebrata la massima espressione di questo territorio e quindi se volete gustarvela insieme a tutte le altre prelibatezze vi aspettano a Bra, sentirete proprio il profumo che vi tirerà verso di loro. Bene, pronti via, andiamo adesso in Emilia Romagna, dove lunedì vi ho raccontato di questi due eventi. Il primo, la 55esima festa dell'uva che si tiene a Castellarano, provincia di Reggio Emilia, bel evento questo, musicale, festaiolo, stand mangerecci, gare sportive, cene a tema, escursioni, insomma ce n'è per tutti i gusti e c'è anche il corteo storico, quindi

evento molto bello per tutto il fine settimana, in realtà era già cominciato mercoledì e continua ad andare avanti. Mentre invece a Porto Fuori qua vi aspettano per la sagra del Caplet, siamo in provincia di Ravenna questa volta, e qui troverete spettacoli di liscio, orchestre, musica di sottofondo, chiacchiere, ma soprattutto questi deliziosi Caplet, il cappelletto tipico di queste zone, che si può gustare come vuole la tradizione in brodo oppure con tutta una serie di gustose varianti. Molto molto bene. Da qui dove ce ne andiamo? Padova. Esattamente a Vo, anche questo un evento bellissimo, 75esima festa dell'uva Vo, e qua è una meraviglia perché è una super festa dove preparano dei carri a tema vino, uva, insomma in questo paesaggio collinare tutto si anima per accompagnare tutti gli avventori alla scoperta della cucina, del vino e della cultura veneta, molto molto bella. E poi ancora sagra nazionale del Gorgonzola, qui ce ne andiamo in Lombardia, provincia di Milano, che ve lo dico a fare per due giorni. Gorgonzola è giusto appunto la patria di questo formaggio, vi divertirete perché c'è un po' di tutto, innanzitutto tanti stand, ovviamente gastronomie, panifici, gelaterie, pieno di banchi, banchetti e ovviamente questo Zola protagonista tra uno spettacolo e l'altro. Insomma, per gli appassionati di Gorgonzola credo che non ci sia una festa più bella durante l'anno. E per concludere questo primo blocco, un altro evento meraviglioso che ci porta di nuovo in Piemonte, esattamente a Casale Monferrato, dove per questo weekend e per il prossimo c'è la festa del vino del Monferrato. 31 proloco con ricette monferrine, 6500 posti a sedere, 30 produttori di vino per mettere in mostra tutto il meglio che questo territorio ha da offrire a Casale Monferrato questo weekend e il prossimo, segnatevelo perché ovviamente si mangia molto bene e si vive una super experience. Bene cari, il là lo abbiamo dato, un po' di musica e poi vi aspetto perché ho ancora tantissimi eventi per voi. A tra poco.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Sotto a chi tocca festaioli, che il weekend si avvicina e qui dalle parti di Energia Contagiosa non mancano certo le feste a vostra disposizione. E allora riprendiamo il nostro viaggio di tutti gli eventi che ci hanno sfiorati in questa settimana e che stanno per partire in questo weekend. Riprendiamo da Verona, 23esima edizione del Toccati, un festival che si tiene giusto appunto per le strade di Verona tra piazze, cortili e palazzi, dove sì, praticamente ci sono giochi in strada. Infatti è il Festival Internazionale dei giochi in strada questo fine settimana, con particolare accezione in questa edizione ai giochi irlandesi. Quindi insomma, se siete dalle parti di Verona e vedete questa mega festa in piazza, questo è il motivo. E poi sempre in Veneto, Vigonza, festa della pannoccia, una festa molto bella con al centro il mais, la pannocchia e tutto quello che si può cucinare con essa. Un bel evento anche con concerti serali, mercatini eccetera eccetera, insomma una bella festa divertente. Da qua ce ne siamo andati nel Lazio, tre feste in provincia di Roma, la prima a Velletri e la seconda a Colle di Fuori, entrambe dedicate al fungo porcino. La prima è la 34esima festa del fungo porcino, la seconda la 32esima sagra del fungo porcino. Menù ovviamente molto simili, con questo gusto autunnale al centro in tagliatelle, cremose, risotti e chi più ne ha più ne metta. Ma non solo, perché a Genzano di Roma c'è anche la 38esima festa del pane casereccio IGP, una meraviglia. Morbido fuori, croccante all'esterno, perfetto per accompagnare tutto quello che hanno preparato lì per voi in questo menù gustosissimo, fatto anche di musica e divertimento. Bravo Lazio, brava Roma, ci mancavi. Da qui ce ne andiamo in Umbria, perché anche qua hanno belle feste in serbo per voi. C'è Enologica Montefalco, siamo in provincia di Perugia, ovviamente una manifestazione tutta dedicata al vino e agli abbinamenti che con i grandi vini del territorio si possono fare. Parliamo del Montefalco Sagrantino di OCG, del Montefalco DOC e dello Spoleto DOC, insieme a tutte le tipicità gastronomiche, le performance artistiche e musicali che vi attendono dalle parti di Enologica Montefalco. Se passate poi in zona Perugia, già che siete lì, ecco, nella villa del Colle del Cardinale, proprio poco fuori da Perugia, c'è anche il Perugia Flower Show: fiori, giardinaggio, piante, agrumi, arbusti insoliti, rose di ogni tipo, alberi da frutto, graminace, ornamentali, piante carnivore, c'è veramente tutto quello che serve per arredare il vostro giardino. Bene bene, da qua due rievocazioni medievali, la prima al castello di Mozzambano, provincia di Mantova, la seconda in Toscana a Vicchio, provincia di Firenze. Due luoghi che raccontano ovviamente due storie diverse, che però vi faranno rivivere proprio le atmosfere medievali attraverso di sfide, tiro con l'arco, giostre, prove e insomma una cultura da altro tempo, con cavalieri, antiche tradizioni. C'è anche il Palio di San Giovanni, una corsa dei cavalli, questo in quel di Vicchio. Va bene cari, dopo queste due rievocazioni storiche, festa dei sapori e delle tradizioni, ci ha portato ieri in quel di Terrassa Padovana, molto bella. Qua ovviamente siamo in provincia di Padova e qua a pranzo e a cena potete trovare un sacco di tipicità venete, tra cui gnocchi, bigoli, trippe alla veneta, poenta e renga, spezzatino di musso, insomma sicuramente sapranno sfamarvi come sanno loro con la 20esima festa dei sapori e delle tradizioni. E per concludere andiamo in provincia di Vicenza, Grumolo delle Abbadesse, per la 39esima festa del riso, dove protagonista è il risotto de Abbadessa con carne di maiale, vitello, midollo, brodo e l'immancabile riso vialone nano IGP. Anche da queste parti vi aspettano proprio lì con forchetta e coltello in mano. Va bene cari, ancora qualche evento ci aspetta, siamo quasi giunti alla fine, facciamo una pausa musicale che sennò Max s'annoia. Facci ballare caro, dai, tocca a te, vai vai vai.

Carissimi, ci siamo, il weekend lì bussa e allora gli ultimissimi eventi stanno per arrivare per voi qua dalle parti di Energia Contagiosa, una bella rassegna, abbiamo fatto il giro dell'Italia e siamo pronti a concluderla. Ripartendo dalla provincia di Sondrio, Lombardia, Gerola Alta, 58esima sagra del Bitto, se volete assaggiare sapori di montagna e avere a che fare con alpeggi e malghe, questo è il posto giusto per voi, sagra del Bitto, ovviamente. Sagra tutta dedicata al territorio dove le fisarmoniche faranno da sottofondo al vostro pranzo, la vostra cena, meraviglia delle meraviglie. Mentre invece a Cerniago, rimango sempre in Lombardia, questa volta in provincia di Pavia, c'è la 43esima sagra del risotto, risotti che vi attendono in questa terra di Lomellina, dove ovviamente il riso è un grande must, e poi c'è anche il palio, molto divertente, con delle macchinine, dei carretti che corrono per la città, molto, molto bello. Ci sono stato una volta, ho anche fatto la competizione con risultati ovviamente scadentissimi. Poi da qui ce ne siamo andati a due feste dedicate alla patata, tutte e due in Piemonte, provincia di Torino, la prima Villa Stellone, ci siamo andati oggi, sagra della patata, e anche a Sous Dulc. C'è la sagra della patata di montagna e dei prodotti tipici. Qui nello specifico c'è questa patata ripiena, no? Che è accompagnata poi da fondute, torte salate, gnocchi fatti a mano. E dall'altra parte menù abbastanza simile con al centro, insomma, la cultura contadina e questa deliziosa patata. E per concludere la nostra rassegna, eccoci qua l'ultimo evento, la 35esima lotta per la spada dei contrari. Una festa che ci porta a Savignano sul Panaro, siamo in provincia di Modena, ridosso tra Modena e Bologna, ed è una contesa ovviamente molto sentita da queste parti, con un sacco di giochi tra cui il taglio del tronco, tiri alla fune, corse coi sacchi, tutto ovviamente a tematica medievale per celebrare questa disfida che si teneva già ai tempi dell'antica famiglia dei contrari, signori del castello locale. Molto bello tuffarsi in atmosfere come queste. Carissimi, io ho finito, ce l'abbiamo messa davvero tutta, i migliori eventi per questo weekend ve li ho apparecchiati, ora resta a voi prendere e partire. E come vi dico sempre, se volete risentirli questi racconti e approfondire, sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero, li ritrovate tutti quanti un giorno dopo l'altro. Bene, posso tirare un po' il fiato, rilassiamoci con un po' della musica di Radio Liscio e poi ci vediamo qua che ci salutiamo come si deve.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava. Io mi emozionavo

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: E allora carissimi, è tutto! Sono arrivato in fondo anche oggi a questa bellissima rassegna. Spero davvero che tra gli eventi che vi ho raccontato ci sia quello giusto per voi, che abbiate scelto proprio grazie ai racconti che qua tutti i giorni facciamo, racconti che naturalmente continueranno la prossima settimana, sempre puntuali qua a partire da lunedì alle 7 alle 14 con tutta l'energia contagiosa che serve per affrontare la settimana. Ma adesso godiamoci il weekend, un super weekend, ve lo ricordo ancora, domani sera super festa alla Peschiera di Valdengo, vi aspettiamo numerosi, Radio Liscio e Prima Antenna, inauguriamo ufficialmente la nuova stagione del Radio Liscio Live e quindi tanta roba, tantissima roba, saremo tutti insieme ovviamente a far bisbocce e a ritrovarci insomma dopo la pausa, pronti per ripartire con un'altra grande stagione. Carissimi, vi abbracciamo, sia io che Max, grazie di essere stati con noi, grazie dei vostri messaggi. Buon fine settimana, seguiteci sui social Radio Liscio per vedere tutto quello che combineremo sto weekend. Ciao belli, buon fine settimana, a lunedì, baci!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump. Plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso. È quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie-break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E ci siamo anche oggi, simpatici italiani, con la nostra ora di buona musica, con i più grandi successi del passato, delle orchestre da ballo e dintorni. Oggi iniziamo con due brani di Paolo Bertoli, ci propone Grano Maturo e È la Verità.

E abbiamo rotto il ghiaccio con Paolo Bertoli e la sua orchestra. Grano maturo è la verità. È il momento dell'orchestra Bagutti, il 29 giugno. A seguire, Io non mi arrenderò.

La voglia di ballare era l'orchestra spettacolo Raul Casadei. Ed ora Tonia Todisco ci propone due brani, come nella nostra tradizione qui a I Simpatici Italiani. Il primo è Mille Campane e a seguire Miniera.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e quella che ci siamo appena ascoltati era Rossella e Casanova con 20 anni. Ora è il momento di Paolo Tarantino, ma guarda un po', subito dopo il brano Concerto.

E questo era Concerto, propostoci da Paolo Tarantino e Il Miracolo Italiano. Prometto di farvi ballare, prometto di farvi scatenare con gli ultimi tre brani sulle nostre piastre per terminare la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. Iniziamo con l'orchestra Mario Riccardi, Bailando, e domani è lunedì.

Domani è lunedì, era l'orchestra di Mario Riccardi, c'è ancora tempo per un brano, il pezzo strumentale come ogni giorno in chiusura di puntata, oggi ce lo propone l'orchestra di Patrizia Ceccarelli, Super Polka. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani. A domani!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
2: Radio Liscio.
1: Radio Liscio Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani in forza alla NATO hanno allontanato due jet russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto negli USA via libera del Congresso ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Ma il New York Times rivela che parallelamente il presidente USA starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa fare. L'importante è ripristinare i traffici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture, si legge in una tabella legata al provvedimento, arriveranno per lo più dalle risorse non utilizzate del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 miliardi che costerà la misura. Resta acceso il dibattito politico. La maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein alla premier Meloni su un patto in 5 punti su clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, taglia corto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano alla presidente del Consiglio, dice anche Bonelli di AWS. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo: non esiste alcuna trattativa segreta. Serie A prende il via oggi la quinta giornata aperta dalla sfida tra il Monza e il Sassuolo. I padroni di casa fin qui hanno raccolto un solo punto, mentre i neroverdi sono reduci dal successo contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45. Un quarto d'ora prima comincerà anche il quinto turno di Serie B, in campo Juve Stabia Cesena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

bussiamo ai monitor delle televisioni e bussiamo anche alle frequenze di Radio Liscio, che siamo in onda in diretta direttissima in questo venerdì 18 di settembre. Siamo contenti perché siamo nel fine settimana e lo sappiamo, per coloro che in questo momento sono a lavoro, stanno già pensando, dai che inizia il weekend, un po' di relax. E poi tanti saranno anche gli appuntamenti che parleremo. Domani sarà una serata importante, ma la racconteremo strada facendo nel corso di questo nostro viaggio con la melodia italiana, con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali che hanno accompagnato le generazioni che ancora oggi cantiamo, e andiamo anche così a assaporare qualche fatto di vita vissuta in passato, per fare un po' un paragone a quello che abbiamo adesso, perché tante volte magari ci lamentiamo e non sappiamo tante cose da dove arrivano, e per darci valore oggi dobbiamo scoprire quello che è stato il nostro passato. E poi ovviamente abbiamo anche il momento canterino. 331 335 6565, il numero per interagire con noi attraverso la messaggistica. Per chi volesse scriverci è molto semplice, o sms oppure messaggi WhatsApp. Partiamo subito con la prima carta e arriva la generazione X con Gli Stadio, una canzone bellissima dal testo importante, perché davvero parla questo brano un po' di quello che è il cambiamento generazionale, che le generazioni future dimenticano quello che è stato il passato. Chiedi chi erano i Beatles, punto interrogativo. E no, ragazzi, non potete non sapere chi erano i Beatles, ce lo raccontano Gli Stadio.

volando sulle note di questa canzone. Chiedi chi erano i Beatles, gli Stadio, grande Gaetano, colui che ha scritto questo brano, che è il frontman degli Stadio, nel 1984 lanciava un po' questa riflessione sulla distanza profonda tra chi ha vissuto in prima persona gli anni 60 e chi invece magari non li ha vissuti, questo spazio temporale dove vengono un po' perse delle nozioni. Invita questa ragazza di 15 anni a capire chi fossero i Beatles. Immagino che questa ragazza ha perso la memoria e magari non ha avuto le informazioni dai genitori, da coloro che erano nati prima, e il titolo è proprio un invito a interrogare gli adulti per farsi raccontare un po' di storia. E questo è bello perché davvero tramandiamo tante cose. Quindi, giovani che siete all'ascolto, anche se sappiamo che magari qualcuno è a scuola, siate curiosi anche di andare a conoscere un film uscito proprio nell'84. E il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, la regia sorriderà sotto i baffi, e stanotte se lo riguarderà, perché in quell'anno usciva Il ragazzo di campagna con Renato Pozzetto, che interpretò Artemio, questo ragazzo che arrivò dalla campagna e si trasferì a vivere nel millimetrica casa di Milano, e ogni cosa che apriva era portata di mano e faceva tac tac, come è l'usanza milanese di dire. Te lo ricordi questo film, Il ragazzo di campagna? Ti è venuta voglia? Sì, lo so, stanotte se lo guarderà, e lunedì andremo a riconfermare appunto che il nostro Marco Sasso questa notte ha visto Il ragazzo di campagna. Altra carta, altra canzone, procediamo con l'orchestra da ballo contemporanea, Maurizio Medeo, la canzone Più ti guardo, e la andiamo a dedicare al nostro caro nonno Mimmo di Firenze, che è sempre sintonizzato con noi. Ci fa piacere che tu ci permetta di entrare nella tua casa, nel tuo telefono, nella tua applicazione, nel tuo computer, da tutte le parti. Sappiamo che ci segui, che ci porti appresso, tutta quanta per te, caro nonno Mimmo. Più ti guardo, più ti sento, più ti ascolto, Maurizio Medeo.

tutti, guardo Maurizio Medeo e bisogna guardarsi, bisogna avere quell'attenzione giusta, e oggi il nostro Marco Sassi è attento perché mi ha detto: ma stamattina sei venuto in diretta con la maglia sporca di pennellata, hai dato il bianco in casa. No, in realtà sono delle cuciture blu che sono qui sulla manica e anche sul colletto, c'è questa cosa qui, mi colpì nella maglietta e così decisi di acquistarla, quindi è tutto in ordine. Però vedete l'attenzione del nostro Marco Sassi e soprattutto quello che raccontiamo, anche quello che capita nei fuori onda. Oggi 18 settembre, domani il 19, domani ripartiranno le dirette dalla Peschiera di Valdengo con l'orchestra di Roberto Tagliani, che non vede l'ora di farvi ballare, di farvi scatenare, di consumarvi le suole delle scarpe alla Peschiera di Valdengo, la pista più grande che abbiamo nel nord Italia. E poi un sacco di novità, perché appunto ci sarà la possibilità di essere in diretta direttissima, catapultati dal vostro salotto direttamente su Prima Antenna, potrete vivere questa serata. Ripartiranno appunto gli appuntamenti ciclici dei sabati sera, e non soltanto, perché ci saranno anche degli eventi alla domenica. E poi domani il 19 di settembre, per coloro che sono nei pressi di San Maurizio Canavese, ci sarà l'ultima tappa esterna della Dream Tour con la partecipazione di Aido, un appuntamento bello dove la musica italiana sfida la musica straniera, questo gioco, questa challenge con Simona Sorbara, ma soprattutto con le testimonianze, con i medici che vengono a raccontarci le procedure per dare più una spiegazione e soprattutto più tranquillità in questa tematica. Per coloro che appunto sono nei pressi di San Maurizio Canavese, domani sera alle ore 21. Altra carta, altra canzone, andiamo a scaldare le corde vocali e quelle consonanti con la canzone acustica. E a proposito di tempo che passa, questo brano degli 883, che se sommiamo fa 19.

Nel mio silenzio, Graziano Cianni in questa diretta. E oggi venerdì 18 di settembre facciamo tanti tanti auguri a coloro che festeggiano il compleanno e facciamo anche tanti auguri a Matteo che oggi festeggia 16 anni. Ha solamente 4-5 anni in meno di noi, Marco, siamo lì. Bene, tanti auguri. Vediamo anche le candeline sul tavolo e la torta che è in preparazione, perché questa sera si farà una festona. E abbiamo indovinato invece prima, e se domani era proprio colui che ha lanciato questa canzone nel 64, proprio Fausto Cigliano con il Festival di Sanremo, perché lo sappiamo che il Festival di Sanremo, quando si presenta una canzone, quella canzone deve essere completamente inedita, e se è stata ascoltata in giro quella canzone ovviamente viene bocciata. E nel 64 andiamo a curiosare la rivoluzione della colazione. Noi oggi siamo abituati a avere davvero ogni ben di Dio, qualsiasi cosa la possiamo mangiare, addirittura certe colazioni oggi sono dei pranzi, sono delle cene. Mentre invece nel 64 si usava bagnare il pane nel vino con lo zucchero, nel latte, nel caffè, questo era il non plus ultra, ma nel 64 nasceva la Nutella, e allora le merende, le colazioni cambiarono completamente volto, fino ad arrivare ai giorni nostri, che davvero sono ghiottissime le colazioni. Altra carta, altra canzone, generazione Millennials con il vincitore ultimo del Festival di Sanremo, Salda Vinci, la canzone che ha aumentato i matrimoni per sempre. Sì, lo voglio, sì, vi sposiamo tutti all'ascolto, tutti gli ascoltatori di Radio Liscio Prima Antenna, vi sposiamo all'istante.

Ed era Sal Da Vinci con la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo ultimo, e stiamo già pensando al prossimo, e chissà quale sarà la canzone, se ci sarà un prosecco oppure no. Questo è il dilemma. Oggi 18 di settembre, buttando un occhio qua e là, andiamo a scoprire che nel 1964, quindi lo stesso anno che abbiamo ascoltato la canzone E se domani, nasceva la famiglia Adams, questa famiglia inglese un po' dall'umore nero, e l'umore nero lo sappiamo, e s'abbina con tutto, dico bene Marco? Sì, perché l'umore, il nero, uno snellisce, due s'abbina con tutto, e di conseguenza fu un grande successo questa... questa serie che ancora oggi la guardiamo. Poi c'era lo zio che accendeva le lampadine, no? Mettendole in bocca, davvero una fortuna quella della famiglia Adams, con appunto i genitori Gomez, la figlia Mercoledì che poteva solamente uscire il venerdì come oggi, quindi bello, un bel pensiero, e grazie appunto all'inventore che ha ideato questo telefilm che ancora oggi guardiamo, Zio Fester, ecco come si chiamava lo zio. È il momento invece di collegarci con l'archeologia del liscio, che vedo la spia che si accende, che si illumina giorno, con la storia di Romagna. Andiamo a ballarci Giampiero, che se non ricordo male dovrebbe essere un valzer classico storico romagnolo, e lo gustiamo all'archeologia del liscio.

0: Salutiamo subito i tre di prima linea, Silvano Silvagni al sax,
1: Dino Gobbi al violino,
0: al clarinetto Gabriele Fussi,

0: Gian Piero Walzer.
1: Ed era un valzer, grazie all'arco del liscio, questi contributi che ci arrivano nel passato, che ci fanno vivere davvero la musica da ballo, quella degli anni 70, 80, 90, quando appunto era il boom del liscio, dove il ballo liscio, se ci pensiamo, è l'unico ballo che si balla abbracciati, quindi di conseguenza sia modo di conoscersi maggiormente, e questo è un po' un consiglio che diamo ai giovani, di andare a ballare in compagnia e non magari, che ne so, solamente in discoteca, dove si passa la serata a tutto volume e fondamentalmente si balla poi da soli. Altra carta, altra canzone, generazione della canzone acustica. Allora ricantiamo un brano con la chitarra al volo. Una delle prime canzoni che si imparano con la chitarra è questa.

E questa è anche una delle canzoni maggiormente cantate quando si è con amici, magari siamo in spiaggia, qualcuno lo è ancora, e questa sera potremmo collegarci a distanza e suonarci la canzone del sole, perché è davvero una di quelle canzoni più cantate, soprattutto anche nell'esecuzione. Quando ci si avvicina allo strumento musicale, tre accordi per iniziare a fare un po' di pratica. Anche tu, Marco, hai iniziato a suonare la chitarra con la canzone del sole? No, hai subito iniziato con il rock, quello pesante, e via andare. Ma però bisogna dire una cosa, una specifica va detta: se si suona la canzone del sole bisogna mettersi la crema di protezione. Questa ci tenevo a dirla, perché essendo che è una canzone che scalda, con il rischio di bruciare la pelle. Generazione baby boomer, generazione baby boomers, viene a salvarci Edoardo Vianello con la tremare in diretta. Era simpatica questa, eh. Riderò per tutto il programma adesso.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

amorezze, scambiamoci delle fusioni di coccole. Questo era il Mulino del Po con questo brano che ha provato anche al successo l'orchestra di Bagutti con Matteo Bensi, e c'è anche stato un duetto in passato fra Matteo Bensi e Francesca Mazzucato. Mentre prima abbiamo ballato la Tremarella, è la Tremarella, canzone di Edoardo Vianello, che indica un po' un tremito leggero, una tremarella dovuta all'emozione, all'energia e al movimento fisico del ballo, perché davvero ne consegue anche quello e fa bene. Quindi ballare ci dà delle emozioni anche a livello di vibrazioni, e in quell'anno, in quel periodo, negli anni 70, proprio nella generazione baby boomers, i social network che oggi noi utilizziamo a smanettare fra Facebook, Instagram, che consigliamo ovviamente di seguire Prima Antenna e Radio Liscio con le tantissime iniziative, però ai tempi, un passo indietro, i ragazzi, il vero social network era semplice: finiti i compiti si scendeva dove? Era il cortile. Il cortile era il social network per eccellenza, con giochi come nascondino, la campana, i giochi delle biglie, anche con le figurine, e soprattutto anche con il pallone, c'era il calcio, così come anche la pallavolo. Le madri ovviamente urlavano dal balcone quando era pronta la cena, e non c'erano i cellulari, non c'erano gli orologi, perché se giocavi e correvi il rischio di romperlo, non te lo mettevi al polso, scoprivi che era l'ora di cena, che erano le 7, quando appunto sentivi l'urlo della mamma con "torna a casa, è pronto in tavola". Altra carta, altra canzone, procediamo in questo venerdì, e domani sarà sabato, ricorderemo gli appuntamenti imperdibili. Generazione X con Vasco Rossi, Rossi ci porta già avanti. Lunedì è il titolo della canzone, e poi ovviamente lunedì ci ritroveremo e racconteremo il weekend passato.

Vasco Rossi 1987, lunedì il testo racconta la storia di un ragazzo che affronta un periodo difficile dove tutto capita nello stesso momento. La ragazza lo ha lasciato, è stato bocciato a scuola e lunedì diventa il simbolo del ritorno alla dura realtà e ai problemi. È vero, il weekend taglia un pochettino, spacca quelle che è la settimana, però poi ovviamente lunedì riparte tutto quello che uno ha lasciato al venerdì. Domani sera Roberto Tagliani alla Peschiera di Valdengo, in diretta anche su Prima Antenna, quindi coloro che non potranno essere in loco a Valdengo, in questo locale meraviglioso che ha portato anche delle modifiche, ma non vi diciamo nulla, potrà ovviamente, chi non potrà andare, la vedrà tranquillamente la serata in diretta in televisione dalle ore 21:30, con anche il collegamento iniziale, poi si inizia a ballare fino a tardissima notte, poi per chi è nella zona di San Maurizio Canavese, ci sarà l'ultima tappa dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, quindi non vediamo l'ora di vedervi per trascorrere un'ultima serata, diciamo così, estiva. E l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea ed è proprio Roberto Tagliani che ci porta i saluti, ricordandovi che a seguire ci sarà il disco della settimana, poi Canzoni senza frontiere in compagnia di Ettore Andenna. State con noi, ci vediamo lunedì, buon weekend e grazie a Marco Sasso e Tolcinghia alla regia. La linea ora a Roberto Tagliani che domani si scatenerà alla Peschiera di Valdengo. Regina dell'amore, chi è la regina?

Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21:30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 19 settembre con l'orchestra Roberto Tagliani.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Non poteva iniziare meglio il cammino della Juventus in Europa League. Tra le mura amiche dello stadium, i bianconeri di Spalletti surclassano i tulipani del NEC per 5-0. Ad aprire le marcature, ritrovato Nico Gonzalez. Lo ascoltiamo.
4: Sono tranquillo, sono contento. Questo è grazie anche al mister, alla squadra che mi danno quella fiducia lì che uno ogni tanto ha bisogno. Primo anno quella fiducia l'ho perso, però ci sta, è parte del calcio. Oggi sono questo, godo e quello che mi piace fare è dimostrare dentro il campo.
3: Oltre all'argentino si sblocca Colomuani e trovano la prima gioia in maglia bianconera anche Alai Begovic, Voltemade e Selic. Può sorridere il tecnico che riparte dopo la brutta figura consumatasi al Mapei, casa del Sassuolo. Così Spalletti sulla prova dei suoi.
5: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
3: Al prossimo turno la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Celta Vigo, domenica invece il big match di campionato contro l'Atalanta dell'ex Sarri. A proposito di Serie A, Monza-Sassuolo aprirà questa sera alle 20:45 la quinta giornata. Questa sera si apre anche il quinto turno di B, con la sfida tra Juve-Stabia e Cesena. Voltiamo pagina, europei di volley, l'Italia di Fefe De Giorgi piega anche la Slovenia e chiude la fase a gironi da imbattuta. Sul parziale di 2-0, gli azzurri avevano già festeggiato il primato nel gruppo. Nel terzo set, spazio dunque a chi aveva giocato di meno. Poi la risalita dei balcanici con 3 match point annullati e la vittoria del quarto set 29-27. Infine, la gioia azzurra al tie break. Parola a Capitan Giannelli.
6: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
3: Domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. E proprio a Torino si terranno dal 15 al 22 novembre le finals di tennis. Dopo Jannik Sinner e Sasha Zverev, Carlos Alcaraz il terzo qualificato nonostante la quarta posizione nella race dietro Ben Shelton. Ed è tutto dallo sport.

apri proprio mentre mi sto schiarendo la voce. Ma dai, cinghia, cinghia. Ciao a tutti e a tutti, ciao brava e bella gente, come state? Oggi venerdì 18 settembre, è il 261esimo giorno dell'anno, ne mancano 104 alla fine dell'anno ed è San Giuseppe da Copertino, che è il protettore degli studenti, tanto per intenderci, ed è anche Santa Sofia. Quindi Sofia, cantante della Suonami Band, la donna che quando la vede fa sangue al cinghia, falle gli auguri, oggi è il suo onomastico. È la giornata mondiale del monitoraggio delle acque. Queste acque, l'acqua è alla base della vita dell'uomo, in senso l'aria è l'acqua. Ma l'acqua, il nostro corpo è fatto per una percentuale enorme di acqua. L'anguria è tutta acqua. L'acqua è importante. Il 70% della superficie del nostro mondo è ricoperto d'acqua. L'acqua, il monitoraggio dell'acqua per... Addirittura adesso vendono su internet dei kit che costano veramente pochi euro per il monitoraggio dell'acqua e invitano alcune associazioni a adoperare questi kit per monitorare, per calcolare, per studiare, per avere dei risultati su com'è l'acqua del vostro rubinetto. E molti li adoperano perché ci sono dei limiti entro i quali l'acqua deve stare per essere, molti la bevono dal rubinetto, soprattutto in campagna non c'è tanta vendita di acqua minerale, in campagna si beve l'acqua dal rubinetto perché c'è una tradizione e apri il rubinetto e bevi l'acqua del rubinetto, per cui l'acqua del rubinetto deve essere buona e deve essere alla portata. Ieri siamo stati 12 ore senza acqua qua ed era l'ennesima volta in quest'estate e ieri sera ho sentito le donne di casa, mia moglie, mia figlia, che però erano in collegamento col sindaco, con altre famiglie, e ieri c'era una certa arrabbiatura perché, insomma, avvertite, noi abbiamo 30.000 ospiti nel capannone che avevano sete e non piove, per cui stanotte si è piovigginato un po', non si riescono neanche a riempire le vasche dell'acqua che possono servire per l'alimentazione di animali in genere, e allora avvertite che tirate, anche perché quest'estate è successo un sacco di volte, cari signori dell'acquedotto, che ci avete lasciato senza acqua, senza dirci nulla, perché uno può accettare di rimanere senza acqua, ma ditecelo, cosa ci vuole a mandare un oggi mandano l'SMS a tutti. Allora, oggi giornata molto particolare perché è l'ultima della settimana per quanto riguarda sia Canzoni Senza Frontiere, ciao cinghia, wow, che bella maglietta che hai su oggi, diabolica, una maglietta nera con un sacco di fiamme rosse. Dicevo, ultimo giorno della settimana, si va in vacanza, sapete che comunque noi abbiamo anche la televisione, vabbè, ve ne parlo dopo il primo disco. Allora, questo era un disco che ci è stato richiesto ieri e lo dico con grande cognizione di causa perché ci era stato chiesto da due che oggi compivano 5 anni di matrimonio, mi pare Cristina e devo ritrovarlo, ragazzi. Come sempre ascoltiamo, vorremmo ascoltare Maria Monti. Sono Francesca, no, ieri veramente troppi messaggi. Comunque ce n'era uno che riguardava la Cristina che con suo marito faceva i 5 anni di matrimonio, quindi le nozze di legno, e ci aveva chiesto, e la trovo, adesso mi trovo il numero, la trovo, e sono Cristina La Loggia della provincia di Torino, eccola qua.
Domani, oggi, io e mio marito facciamo 5 anni di matrimonio, che sono le nozze di legno. Puoi dedicarci ti amo punto e basta della nostra amica Federica Cocco? Grazie, ciao. Cristina.

dedicata alla coppia che ci aveva chiesto ieri di essere festeggiata e ricordata per il loro, per l'anniversario dei loro 5 anni di matrimonio. E ne ha, hanno mandato un'altra foto. Grazie Ettore. Ok, e poi c'è. Allora, avete cominciato a scrivere al 331-335-6565. Buon fine settimana, Ettore Cinghia. A Fontanigurda beviamo l'acqua del rubinetto. Francesca da Genova, ma non solo da Fontanigurda, in tutta Italia molti bevono l'acqua del rubinetto. Buon weekend a tutti. Potrei ascoltare Zucchero con Miserere, è la richiesta quotidiana di Max di Ozzano in provincia di Bologna. Allora, d'accordo Ettore Cinghia, Marco Sasso, supremo, vi voglio bene. Vi voglio bene. Paolo di Genova, mi hanno operato ma ho male. E beh, abbi pazienza, ti hanno operato ieri, magari ti farà male oggi, vedrai che la cosa migliora già entro domani. Ma allora, grazie Ettore. Radio Liscio, ciao da Joe Swing, auguri di buon anniversario a Cristina e Franco. Ok, Joe Swing anche lui fa gli auguri di buon anniversario perché è per i 5 anni, per le nozze di legno oggi di Cristina e Franco. Primo vintage di oggi. Allora, attenzione, il brano è Zingara della Iva Zanicchi. Vince il Festival di Sanremo del 1969 e io c'ero. Sono la testimonianza diretta, perché io nell'ultima ora di quel Festival di Sanremo, dietro le quinte del Salone delle Feste del Casinò, perché all'epoca si faceva il Salone delle Feste del Casinò e non era all'Ariston, ho scommesso sulla Eva Zanicchi. Per cui mi sono attaccato con questo registratore pesantissimo, che all'epoca era di alta fedeltà, il migliore che c'era, che era quello che adoperavamo a Radio Monte Carlo per fare le interviste, mi sono attaccato proprio alla gonna della Iva Zanicchi aspettando i risultati che quell'anno venivano dati dalle redazioni dei quotidiani d'Italia. E mi ricordo che l'ultimo quotidiano che mandò il suo risultato fu La Notte di Milano, che non c'è più, all'epoca c'era, e con i risultati della Notte di Milano salta fuori che vince il Festival di Sanremo 1969 Zingara della Iva Zanicchi e Bobby Solo, perché la cantavano, dovevano esserci le due versioni, no? E lei era Zingara della Iva Zanicchi e Zingara di Bobby Solo. E io ero attaccato alla Iva Zanicchi, non c'era nessun altro, quantomeno arrivavano tutti perché il risultato, ma io ero il primo, ero lì di fianco, preso il microfono, gliel'ho piazzato davanti alla bocca. Iva, hai vinto! Quali sono le tue prime impressioni? Lei mi ha guardato e fa... è scoppiata a piangere. Allora, è durato 25 secondi quel mio momento di intervista e il mio grande capo di allora, Noel Cutisson, l'ha dato a tutte le radio e le televisioni d'Europa, perché era il primo momento ed era emotivamente importante. 1969, 57 anni fa, Zingara della Iva Zanicchi, una ragazza del 1940, quest'anno ne fa 86 la Iva.

Ed ecco la storia di lei che cerca in lui, molto più anziano, il padre che non ha mai saputo amarla come lei avrebbe voluto. Scusami, di Pietro Galassi e Aurora Codazzi. E no, perché la vivono talmente intensa, ma lui è veramente, anche il Cinghi ha detto, Galassi è troppo giovane per te, me l'ha detto in cuffia, no, mentre andava, e io concordo. Oh, a proposito di questi discorsi, giovane, anziano, molti uomini oggi in giro per il mondo cercano la moglie un po' più giovane per sentirsi giovani anche loro. C'è una notizia del Corriere di oggi, eccolo qua, sul calo delle nascite. Oh, sapete che dal 2008, quindi da quasi 20 anni, in Italia abbiamo perso una media di oltre 220.000 nascite all'anno, cioè i giovani ragazzi, problematiche di vario genere, ma pare anche e soprattutto, cioè non ci danno più per la gioia del un figlio solo, per carità, che poi un figlio solo o una figlia sola, mia nonna dice

0: diceva che era il figlio della paura. Io ero figlio unico, nipote unico, perché mia mamma era figlia unica dei miei nonni, ed era per questo che mia nonna diceva: no, un figlio solo è il figlio della paura, perché si ha sempre paura che succeda qualche cosa e ce n'è uno solo. Mentre invece una volta le famiglie, anche perché servivano per aiutare l'economia di famiglia, avere tanti figli e riuscire a tirarli su. Tant'è vero il vecchio detto: un padre alleva 10 figli, un padre mantiene 10 figli, 10 figli non mantengono un padre, che era una risoluzione, un pensiero, che quando poi il padre diventa vecchio, i 10 figli non riescono a fare quello che lui ha fatto da solo quando loro erano piccoli, che è riuscito, inventandosi robe di tutti i generi, a mantenerne 10. Vecchio detto di un secolo fa. Allora, canzoni senza frontiere, Ettore Andenna, non ho più seguito i vostri messaggi. Ciao Ettore e tua moglie Diana, molto simpatica. E Cinghia, buon fine settimana, Graziella da Vergnasco, e Emily, che è la nipotina, vi lascia sempre un bacio prima di andare a scuola. Ma che carina, dirle che noi le diamo anche un abbraccio. Buongiorno, oggi vorrei salutare la signora Anna e Biagio, il giudice di Collegno. Grazie, non so chi sei, ma io te li ho salutati. Poi adesso qui è arrivato il romanzo di Elisabetta Sangermano, per cui andiamo con il secondo vintage di oggi. Il romanzo ve lo leggo dopo. Il clarinetto, 1986. Renzo Arbore presenta il clarinetto a Sanremo, rischia di vincere, ma lui prima della serata finale dice: non è giusto che vinca io, non fatemi vincere. E difatti arriva secondo e vince Adesso tu di Eros Ramazzotti, ma lui arriva secondo con la sua Il clarinetto.
1: Metti

era il clarinetto di Renzo Arbore, 1986, seconda a Sanremo. Renzo che quest'anno ha compiuto 89 anni anche lui, è del 37. Allora, è comunque sempre in forma, lo vedo, va ancora in televisione. Questo mi dà anche una certa tranquillità, vuol dire che vista la differenza di età fra me e lui ho una carriera davanti. Allora, Matteo Tarantino, intanto saluto gli amici e le amiche che seguono la Radio Liscio Visione, quindi seguono anche in televisione. Sapete che da lunedì Prima Antenna TV ritrasmette tutte e due le ore di Canzoni Senza Frontiere. La prima in questo momento in diretta, sono le 11.30 sul canale 14 del digitale terrestre per Piemonte e una parte della Valle d'Aosta, mentre in Liguria è sul canale 79, sempre del digitale terrestre. La prima ora in diretta, mentre ritrasmettono tutta la trasmissione in diretta gli amici del network Rete Antenna, Teleantenna, che trasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Poi però in differita oggi pomeriggio Prima Antenna TV ritrasmette la seconda ora, dalle 17 alle 18, la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, quella che in diretta va in onda dalle 11 alle 12. Va bene, reset, era un discorso che sembrava tortuoso ma aveva una sua logica. Reset, dai, Matteo Tarantino, reset, resettate tutti e ascoltatevi Matteo Tarantino.

0: Reset, Matteo Tarantino dice non è l'Aligalli, è un mambo, non è un Aligalli, è un mambo Reset del Matteo Tarantino. Ed ecco, ero in ansia perché mi dicevo, ma strano che a quest'ora non ho ancora visto il mio programmatore che mi ha messo la Veronica Cuneo. Invece ecco che l'ha messa, perché la mette tutti i giorni, è il suo amore occulto e sofferto. La Veronica Cuneo però in questo caso è, non è da sola, è con Matteo Bensi, con la canzone con la quale hanno vinto il Festival di San Liscio martedì sera a Gazzeo Mare. Veronica Cuneo e Matteo Bensi hanno vinto San Liscio 2026 con La figlia dei monti.
1: Figlia dei monti, Matteo Bensi, Veronica.

Veronica Cuneo e Matteo Bensi in Figlia dei Monti. Terzo vintage di oggi, adesso alle 11.39. Un cantante, allora, è del 1941, quindi quest'anno ne ha compiuti 85, è vivo e vegeto, e negli anni 60 imperversava anche qui in Italia. E aveva cantato il grande successo, beh, lui ha avuto dei grandissimi successi in giro per il mondo, Diana, You Are My Destiny, Polanca che venne in Italia con un brano che aveva presentato al Festival di Sanremo del 1964 e che si intitolava Ogni Volta, che arrivò al secondo posto della hit parade italiana. Ve lo ricordate? Era bello, diceva, ogni volta, Polanca.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Omar Lambertini è giunto ad una conclusione della sua vita e della sua relazione, e ce lo dice con trasporto: amarti non si può.

sì, sì, va bene, ce la racconti giusta, ci crediamo. Omar Lambertini, amarti non si può, ma come finisce il brano non ci crede nessuno. Allora, Isabella San Germano, sono di Roma, mi scrive, mi fai ascoltare la canzone dei Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo? Ma certo che te la mettiamo la prossima settimana, tutta per te. Poi ci manda una bellissima foto con dei pesci rossi e mi dice: sono i pesci rossi dello zodiaco, che poi è il mio segno. Sono Isabella San Germano, sono nata a Roma, ti mando questa bella foto dei pesci rossi. Effettivamente sono due pesci rossi stupendi, sembra che abbiano appena fatto la permanente, con delle pinne, una coda, wow, veramente, come dire, di grande bellezza. Ci dimostra che la natura a volte riesce a creare delle cose veramente belle. Non so se riesce a farla vedere, non credo. Cinghia, no, mi sta facendo segno di no, non riesce a farla vedere. E comunque una fotografia molto bella di due pesci rossi che si incrociano con una coda bellissima e una pinna dorsale bellissima. Grazie Isabella San Germano. Allora lunedì vediamo di metterti il Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Adesso siamo arrivati ai vinili di Casandenna, il primo di Canzoni Senza Frontiere di oggi, venerdì 18 settembre 2026, ed è una delle canzoni più belle del secolo scorso. La rivista Rolling Stone, nella sua classifica del 2024, l'ha messa al 182esimo posto. Secondo me potrebbe stare anche in una posizione migliore in classifica, ma qui ci sono stati un sacco di esperti, critici musicali, giochi di speaker di varie radio, televisioni, insomma esperti del settore che hanno espresso il loro voto. È 182esima nella classifica della... La canzone è The Sounds. La prima volta che uscì il titolo era The Sounds of Silence, i suoni del silenzio. Poi due anni dopo, quando entrò a far parte della colonna sonora del film Il Laureato, la S sparì e diventò The Sound of Silence, il suono del silenzio, di Simon e Garfunkel, che, aspetta, ho preso tutte le note, allora, l'aveva composta Paul Simon nel 64, poi due hanno litigato, Simon e Garfunkel. Nel 65 Garfunkel è andato in Inghilterra, a Londra, si ritrovano nel 66, la rifanno insieme, entra a far parte di quel film meraviglioso che era Il Laureato. Ieri ve l'ho detto che era l'anniversario della nascita di Anne Bancroft, che era Mrs. Robinson. Mrs. Robinson, Anne Bancroft, Dustin Hoffman, nel film Il Laureato e The Sound of Silence.

si tratta di belle canzoni, eccola qua. The Sound of Silence, erano i due, Simon e Garfunkel, che poi Paul Simon, quando intraprese la sua carriera di solista, venne anche ospite al Festival di Sanremo del 1987, condotto da Baudo, dove vinsero Morandi, Tozzi e Ruggeri. Ok, si può dare di più. Finché la memoria mi sorregge così, sono veramente contento. Allora, 11.54, siamo in gran finale della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, quindi qui saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano in diretta, ma andranno avanti anche loro con la seconda ora, che poi manderanno in onda dalle 17 alle 18 di oggi. E concludiamo questa prima ora con Marco e il Clan e la Madonnina degli Alpini. Ormai tutti i giorni abbiamo un riferimento agli Alpini. Si vede che il nostro supremo, il mio programmatore, avrebbe tanto voluto fare una carriera fra gli Alpini e poi invece l'hanno messo in pianura, e per cui ha dovuto arrangiarsi in mezzo a, in piano, cioè non ha fatto quella, non ha potuto mettere, molti cercano di mettersi il cappello d'alpino con la penna nera, ma non lo meritano, lo mettono perché fa figo, e lui deve essere uno di questi. Madonnina degli Alpini, Marco e il Clan.

0: questa è la Castellina Pasi con lei che è bravissima a suonare il sassofono, la Chiara mi pare che si chiama Chiara? Comunque questo brano è La Diavoletta e La Diavoletta mia è arrivata qua per la trasmissione. Sì. Attenzione, 2, 1, din don, din don,
1: ciao.
0: Din don, din
1: ciao.
0: Don. È mezzogiorno di oggi, venerdì 18 settembre 2026. Cosa stai preparando di buono a mezzogiorno?
1: Una cosa buona, ma tu non mangi.
0: Lo so, però voglio sapere cosa stai preparando.
1: Io due agnolini con un sughetto speciale.
0: Agnolini?
1: Sì, agnolotti piccoli.
0: Wow,
1: i plin,
0: buoni quelli.
1: I plin, ma poca roba perché è solo per me.
0: Vabbè, me ne fai assaggiare uno?
1: No, stasera ne mangio.
0: Ah beh, sì, stasera ci sono. Ma non farli allora se li fai bene, che vanno bene anche per stasera. Non farli troppo cotti, che a me piacciono un po' al dente.
1: Guardate quanto è difficile,
0: Ma no, a me piacciono al dente, se me li fai tutti dislinguati.
1: No.
0: Allora, attenzione, è il momento delle reclame e delle news, ma...
2: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo. E quindi non vi strappate i capelli.
3: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
4: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
3: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
4: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
6: Radio Liscio Notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000, non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti ad inviare la marina nell'area, ha detto ieri lo stesso Crosetto precisando deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'Istituto Verga. Il 13enne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita. Serie A al via questa sera la quinta giornata aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti, Canzoni senza frontiere, seconda ora, anche su Prima Antenna TV dalle 17 alle 18. Oggi è il 18 di settembre 2026, è venerdì, è il 261esimo giorno dell'anno, ne mancano 104 a fine anno ed è San Giuseppe da Copertino che è il protettore degli studenti. Ed è anche Santa Sofia per quanto riguarda le donne. Giornata mondiale del monitoraggio delle acque. Fate un test sull'acqua che esce dal vostro rubinetto. Ci sono dei kit che si comprano veramente per pochi euro che controllano tutto: l'acidità, il cloro, se è sana, se non è sana, e in che condizioni è, la temperatura, tutto. Controllano tutto e vi dicono se, quelli che soprattutto sono abituati a bere l'acqua dal rubinetto, se state bevendo roba buona, che dovrebbe essere roba buona per tutti, perché molti spendono un sacco di soldi in un'acqua condizionata. Io per esempio ho un figlio che vive in campagna anche lui, perché vivono tutti qui attorno a me, ma tutti in campagna, e lui adopera una polverina che crea le bolle, e non dico il nome perché, però è antichissima, la adoperavamo già noi a casa, quindi parliamo di più di 70 anni fa, quando mio nonno droghiere, all'epoca non c'era ancora l'uso dell'acqua minerale in bottiglia frizzante, e per cui la si creava. C'era la bottiglia col tappo, con la gabbietta che si chiudeva il tappo, si metteva l'acqua del rubinetto, poi si metteva dentro questa polverina che la faceva diventare busciante, ovvero effervescente, ovvero frizzante. E mio figlio, perché è ancora in vendita quella polverina, proprio di quella marca, lui l'acqua minerale se la fa in casa con l'acqua del rubinetto. E l'evoluzione della specie è sempre quella. Allora, primo brano della seconda ora di Canzoni senza frontiere. La Sonia Mori, brava e bella, in colpo di fulmine. Esiste il colpo di fulmine. L'ho vissuto anch'io.

che ti attanagliano. Il Cinghia e io ci stavamo chiedendo, ma il ballerino se lo sarà scelto lei o gliel'ha imposto il regista? Sono quelle cose che poi non ti fanno dormire la notte, perché... Oh, l'ultima canzone, questa è canzone nuova, è della Sonia Mori che abbiamo ascoltato adesso. Lei, ribadisco, brava e bella, dice un gran lavoro non solo di, ovviamente, predisposizione fisica, ma secondo me c'è anche un gran lavoro di palestra. Lei è brava a cercare di mantenersi con quella forma che, devo dire, da uomo, no comment, notevole. Era Colpo di fulmine di Sonia Mori e adesso il quarto vintage di oggi. Hanno vinto il Festival di Sanremo nel 1978 con questa E dirsi ciao. I Mattia Bazar.

Che brava che era l'Antonella Ruggiero con i suoi vocalizzi. Oh, era la seconda volta sola che partecipavano al Festival di Sanremo. Pam Tam, 1978, hanno vinto con E dirsi ciao, cioè la canzone che avete ascoltato ora. Erano i Mattia Bazar intanto una notizia, stavo appunto vedendo prima che calo delle nascite, ok, questa l'abbiamo detta, ma ecco, un'altra notizia molto bella che ho trovato stamattina: primo soccorso, perché insegnarlo anche ai bambini? A partire dagli 8 anni stanno pensando di insegnare, quindi già nell'elementare, i bambini possono apprendere delle manovre di disostruzione e riconoscere le emergenze dell'arresto cardiaco. Quindi insegnare ai bambini: attenti che se il nonno resta lì così, vuol dire dovete chiamare soccorso. E questo, secondo alcuni esperti, i bambini, e lo hanno dimostrato, possono farlo a partire dagli 8 anni. Quindi è giusto che si comincino a fare delle prime, quantomeno, indicazioni di pronto soccorso ai bambini anche dalle elementari. E questo è una cosa, insegnare il primo soccorso agli stessi studenti già a partire dall'età di 8 anni, con modalità naturalmente adeguate alla loro età. Un bambino può imparare e lo fa senza quelle sovrastrutture e quelle paure che condizionano maggiormente un adulto. Non si tratta di trasformare i bambini in piccoli medici, ma metterli nelle condizioni di saper cosa fare e non fare in caso di emergenza o di saper chiedere aiuto. E questa è una bella cosa. Oh, questa è una bella. Ogni tanto qualcuno si sveglia la mattina e ne inventa una giusta. E non solo tutti quei lacciuoli. Oggi faccio, mi invento la PEC per quelli che hanno più di 100 anni, per

0: rifugiati, clandestini, uomini, ognuno con la sua storia, i suoi sogni, le sue paure.
1: Varcano la frontiera lasciandosi alle spalle un mondo che non esiste più,
0: alla ricerca di un mondo nuovo.

era "Et qui siete fiol?", di chi sei figlio, ed era Mirko Casadei, un inno all'immigrazione. Oh, allora facciamo un po' di nati e morti di oggi. Il 18 di settembre nacque nel 1928 Franco Franchi, Ciccio e Franco. Siamo nella storia del film comico italiano del secolo scorso. Nella storia del film mondiale, Greta Garbo, la bellissima, nacque il 18 di settembre del 1905. Marco Masini, cantante italiano, cantautore, è nato il 18 settembre del 1964. E poi Ronaldo, quello vero, oggi compie 50 anni, è del 1976. Diciamo che ha perso un po' di linea fisica, si è incicciottato, mica da ridere, ma io me lo ricordo quando giocava, mamma mia, che bravo che era. A San Siro, sono andato a vederlo qualche volta, una delle ultime volte che sono andato a San Siro, non ci vado da decenni. Ronaldo, 1976, 18 di settembre, quindi anche lui sotto il segno della Vergine. I morti. Allora, nel 1970 moriva Jimi Hendrix a 28 anni, giovanissimo. È stato uno dei principali, sto leggendo, innovatori nell'uso della chitarra elettrica nella musica rock. È stato, durante la sua breve carriera, 28 anni, un precursore per le future evoluzioni della musica rock attraverso un'inedita fusione di blues, rhythm and blues, soul, hard rock, psichedelia e verso l'ultimo periodo anche jazz. Secondo la rivista Rolling Stone è stato il più grande chitarrista nella storia della musica rock ed è al primo posto della lista dei 100 migliori chitarristi al mondo. Poi ovviamente c'è stata un'evoluzione di mezzi, lui suonava la sua mitica Fender Stratocaster, ce l'ha anche il cinghia, ce l'hai tu la Fender Stratocaster? Ce l'ha. Lui ha una raccolta di chitarre, il mio cinghia, che voi non ne avete un'idea, è proprio un fanatico, oltre che essere bravo a suonare la chitarra, il violino, il mandolino, il basso. Lui sa suonare tutto quello che sono le corde, tranne l'arpa, perché non ci sta la pancia. Allora, è il momento dei vinili di Casandella. Il titolo è una canzone dei Birds del 1900, i Birds, 1966. Il titolo è 8 miles height, 8 miglia in alto. Perché? Perché questa canzone è nata durante un viaggio da New York a Londra, mentre l'aereo si trovava a quell'altezza lì, più o meno 8 miglia in alto, forse sono un po' troppe 8 miglia, perché di solito nella rotta tra New York e Londra e viceversa gli aerei stanno 6-7 miglia, sapete che un miglio sono 1 chilometro e 600 metri circa, quindi stanno lì tra i 10.000 e 11.000 metri, ma loro trovavano che fosse più eufonico chiamarla 8 miles height. Sono i Birds, la cantano nel 1966 e la classifica della rivista Rolling Stone, prende le 200 migliori canzoni di sempre, la piazza al 181esimo posto. How about a little taste of 8 miles high?

0: volare alti 8 miglia venne censurata in America perché molti ritenevano che fosse una specie di ode a un intento provocatorio, inneggiante alle droghe nel testo, perché c'è un testo, a un certo punto cantano pure in volare alti 8 miglia, e loro però hanno sempre negato quando la canzone venne fuori. Nei primi anni 80, quindi una quindicina d'anni dopo, sia Crosby che Clark ammisero che poi la tematica non era così innocente come avevano dichiarato nei primi anni, e che era stata scritta questa canzone sotto l'effetto di varie droghe, neanche una sola, varie droghe. Va bene, era 8 Miles High dei The Birds, 181esima nella classifica delle più belle canzoni di tutti i tempi. Ai posteri l'ardua sentenza. Fabio Cozzani, vorrei tornare, c'è lo sciopero dei treni. Vorrei tornare, ma
1: la tradizione con mio amico Marco e il clan, vorrei tornare.

Vorrei tornare del Fabio Cozzani, mi sta divertendo tantissimo la vicissitudine che sta vivendo il Cinghia. Allora, Facebook due giorni fa ha deciso che il Cinghia è minorenne e non gli permette di dimostrare che è maggiorenne. Ora il Cinghia sta diventando matto perché dice: Facebook esiste dal 2004, quindi ha 22 anni. Io mi sono iscritto quasi subito all'epoca, forse nel 2005. Quindi se mi sono iscritto nel 2005, sono passati 21 anni. Dovrebbe saperlo Facebook che anche se mi sono iscritto appena nato, comunque sono maggiorenne. No, non c'è verso, non gli permette. Gli ho detto: ma perché vuoi vedere dei porno? Ma no, voglio, cos'è che vuoi fare? Volevi fare, volevi? Voleva adoperare Vibes, quello che è quello che usa l'intelligenza artificiale per fare i video, e per farlo però deve essere maggiorenne e Facebook non glielo permette. Se ci sta diventando matto. Io sono maggiorenne, ho più di 50 anni. Beh, è bello perché quando si incavola così diventa pericoloso, tra le altre cose. Facebook, stai attento che se il Cinghia diventa pericoloso e decide di fare un'operazione anti-Facebook, tu rischi la tua esistenza, Facebook. Allora, siamo al quinto vintage di oggi, una canzone del 1991 che si intitolava Quattro amici e basta, ma poi diventò Quattro amici al bar di Gino Paoli. E nel 1991 Gino Paoli, che è morto da poco purtroppo, il grande Gino, vinse il Festival Bar nel 1991 con questa Quattro amici, Gino Paoli.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Fatta nella versione del Tony D'Aloia.

Champagne del Tony D'Aloia. Sì, c'è stato un momento che hanno adoperato la flute e quella va bene, è un bicchiere da champagne, ma gli altri bicchieri non erano da champagne, erano da bianco del discount. Va bene, prima mi sono dimenticato, quando avevo fatto i morti, che oggi è anche purtroppo la data della morte anche di Salvatore Schillaci nel 2024 e di Leonard Euler. Qui andiamo nelle mie reminiscenze di liceo scientifico. Matematico svizzero, morto il 18 settembre del 1783, quello che noi chiamiamo Eulero. Si chiamava Eulero, era tutto molto italianizzato. Cinecalendario. Oh, il film di oggi abbinato al 18 di settembre è Paranormal Activity. Paranormal Activity, Mika e Katie, una coppia, si sono appena trasferiti in una nuova casa, portando con loro il demone che tormenta la giovane fin da bambina e che di notte muove oggetti e sbatte porte. Dopo vari eventi inspiegabili, il marito decide di riprendere ogni momento della loro vita. La qualità delle riprese è scarsa, la tensione è diluita all'inverosimile, eppure questo film è rimasto nell'immaginario horror, perché è stato il primo che ha adoperato questo discorso delle telecamere. Paranormal Activity è scandito dal passare dei giorni e delle notti, tutte segnalate in sovraimpressione. E perché il 18 di settembre? Perché è il giorno in cui Mika mostra a Katie, cioè il marito mostra alla moglie, la telecamera comprata per registrare gli eventi notturni. Ed è per questo che il film è stato abbinato al 18 di settembre. Domani, sabato 19 di settembre, mi dispiace, non c'è la trasmissione, perché il film di domani è niente popò sul Totò di meno che Forrest Gump, wow, con Tom Hanks, del 1994. Perché abbinato al 19 di settembre? Perché voi sapete che alla fine del film Tom Hanks comincia a correre il 5 luglio del 1976 e continua a correre spiegando di aver proseguito per 3 anni, 2 mesi, 14 giorni e 16 ore. Sappiamo il giorno in cui smise di correre, il 19 settembre del 1979. E niente, lui si mette a correre perché viene abbandonato dalla sua amata Jenny, qui comincia a correre e no, non si ferma per 3 anni, corre per 3 anni in fila, fino al 19 settembre del 69. Questo è il film di domani, Forrest Gump, abbinato al 19 di settembre. E adesso il tiburon. Facciamo in tempo a mandare il tiburon, o mandiamo quando? Tiburon non riusciamo, che è stato un disco della settimana, quindi l'abbiamo sentito ad libitum. Quando? Ecco, questa è una canzone molto bella di Tony Renis del 1962, partecipa al Festival di Sanremo, arriva quarta. Quell'anno vinse Addio Addio, cantata da Domenico Modugno e da Claudio Villa. Lui arriva quarto, ma quando diventa un inno a livello mondiale della musica italiana, perché l'hanno messa dentro nelle colonne sonore di un sacco di film. È stata un po' un simbolo della musica italiana interpretata da Tony Renis. Tony Renis, che è un ragazzo del 38, quindi anche lui quest'anno ne fa 88. Quando?

0: Era Quando di Tony Renis, 1962. Tre messaggi. Buon venerdì piovoso e fresco e quindi riposante, Giancarlo D'Alesa. Ciao Giancarlo. Ciao Ettore, quando puoi fai ascoltare la versione italiana di Dino, La tua immagine? Grazie Marinuccia da Dolceacqua. Buongiorno Ettore, anche Isabella da Roma fa gli auguri a Cristina e Franco che hanno festeggiato le nozze di legno, i 5 anni. Saluto a Emily e Graziella, nonno e nipote, e grazie dei saluti. Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Isabella da Roma, sempre gentilissima. Ciao Isabella. E siamo all'Accade Oggi, ne ho solo 4. Nel 1851, aspetta che ci vado, nel 1851 il New York Times inizia le pubblicazioni. Wow! 1851, quindi la bellezza di 176 anni fa. 1927 vanno in onda le prime trasmissioni della Columbia Broadcasting System, la CBS in America, il 18 di settembre 1927, mentre il 18 di settembre del 1997 gli elettori del Galles votano sì con il 50,3% a un referendum sull'autonomia gallese dalla Gran Bretagna, dall'Inghilterra. Cioè volevano, è come se ai tempi di Bossi la Padania si fosse staccata dall'Italia. Mentre nel 2014, sempre il 18 di settembre, gli elettori della Scozia votano no a un referendum per l'indipendenza dal Regno Unito. Loro hanno votato per rimanere nel Regno Unito. E siamo arrivati in fondo alla trasmissione di oggi di Canzoni Senza Frontiere, e siamo arrivati in fondo alla settimana di Canzoni Senza Frontiere. Allora, grazie per l'ascolto, è stata una settimana come sempre, almeno per me, piacevole, mi auguro anche per voi. Grazie al Cinghia che si predispone a continuare la sua lite con Facebook. Adesso cambio l'account e cambio nome, e adesso è cominciata la battaglia, vedremo come andrà a finire. Per quanto mi riguarda vi auguro un buonissimo weekend, ricordando sempre le 3 S: soldi, salute e sesso. Viveteli nell'ordine che volete voi, ma viveteli. Da Ettore Andenna, ciao, sigla.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale e l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della Difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare: decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle.
4: Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così in un post sui suoi canali social Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
6: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici, qualificati insieme a Grecia e Cecchia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a capitan Giannelli.
7: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie break. Si merita di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
6: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
8: Ma un attimo prima eravate lì voi due.
9: Sì.
8: E adesso siamo qua.
10: E siamo qua. Buonasera a tutti. Buonasera.
8: E l'intelligenza artificiale che è arrivata a Valdengo. Prima antenna, Radio Liscio, Marco Alice, l'applauso. C'è? Certo che c'è. Ragazzi, partiamo. Grazie. Che li scaldiamo per bene. Vai, una bella cumbia che la chiamiamo Alice.
10: Alla grande, si parte così con la nostra però ma tu. Buona serata a tutti quanti.
8: Vai, andiamo. Pista.

0: eccoci qua. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Ma che energia, ma siamo partiti bene. Guarda, abbiamo riempito la pista e adesso avete un bel compito: farli divertire tutti. Felice, come stai? Balducci. Grazie, grazie. Tocca
1: siamo
2: a voi.
1: Pronti.
2: Fateli divertire, spaccatevi, divertitevi. Ci vediamo

0: Box a tutti quanti voi. Grazie di cuore, gentilissimi.
1: Meravigliosi, meravigliosi ballerini. A questo punto la tradizione, quella che non deve mai mancare neanche questa sera. Noi partiamo così a tempo di mazzurra.

grazie di cuore, ballerini gentilissimi. A questo punto ci calmiamo un pochettino per gli amanti del casquet. Arriva questo bel tango, continua sempre lui.

0: voi.
1: Alice, dopo il tango non può mancare il valzer lento. Vi dedichiamo questa bella canzone che porta il titolo di Vieni Piccina. Eccola qua.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un cordiale saluto, un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, quando tenderà via via ad aumentare la pressione atmosferica sull'Italia. Ancora però saremo in un contesto di variabilità. Al nord cielo poco parzialmente nuvoloso, con qualche pioggia possibile durante le ore pomeridiane a ridosso dell'Appennino, più raro invece sulle Alpi. Fenomeni assenti invece in pianura con bel tempo. Al centro Italia anche qui variabilità, tratti più compatta durante il pomeriggio sulle aree appenniniche con brevi locali temporali. E per concludere il sud, anche qui della variabilità e sarà possibile qualche improvviso temporale a ridosso le aree montuose, altrove andrà meglio. Temperature sostanzialmente stabili. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Venerdì 18 settembre, benvenuti a tutti carissimi ad Energia Contagiosa, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio. Oh, che bello, finalmente venerdì ci siamo. Tutto il lavoro di questa settimana, tutti gli eventi che vi ho raccontato stanno per esplodere e noi oggi li rivedremo tutti quanti uno in fila all'altro in questa bella giornata, che tra l'altro è una giornata che è un sacco di giornate internazionali. Oggi è la giornata del primo amore, ma pensa che bello, poi vedi la stagione degli amori, se lo ricorda sempre, il primo amore, il primo bacio, quindi oggi si celebra quella roba lì. Poi è la giornata internazionale per la parità retributiva, e qua invece ci facciamo seri, perché c'è una disparità non solo in Italia ma in giro per il mondo ancora tra uomini e donne che fa spavento. Ma è anche la giornata nazionale dell'andare al lavoro in bici, oh, e quindi un abbraccio a tutti coloro che possono, perché io con i miei 40 km la vedrei un po' dura, però se potessi ci andrei volentieri a lavorare in bicicletta. Max, te come ci vieni al lavoro? In bicicletta, te lo dite, figurati. Va bene cari, dai, cominciamo la nostra giornata insieme, pronti per due orette belle frizzantine di venerdì, quindi energia contagiosa proprio a 100.000, e tra poco vi faccio il menù di oggi, menù che prevede comunque tanta tanta musica, sentite un po'.

E allora carissimi, buongiorno di nuovo in questa frizzante puntata del venerdì che ci apre proprio al weekend, si staglia lì davanti, ne sentite il profumo, finita sta giornata di lavoro, tutti quanti a entrare nel fine settimana, anche chi è ancora al mare, per molti di quelli che sono al mare questo è l'ultimo fine settimana di mare, poi si prevedono già gli ultimi rientri, insomma diciamo che con la prossima settimana possiamo ufficialmente archiviare il discorso ferie. Va bene, 331 335 6565, se ci volete raccontare dove siete. E io volevo darvi subito una proposta per questo fine settimana. Vi porto in Svizzera, perché praticamente sulla cima del Grand Chamoussard a Villard-Grion-Diablotré, spero di averlo detto bene, hanno costruito un'altalena di 12 metri, fighissima. E praticamente tu sei lì che volteggi a 2100 metri di altitudine. Mica male, ce la fareste, vi verrebbero le vertigini. Vabbè, tutto in metallo a forma di V e sembra proprio di volare sopra le montagne, perché l'ha messa lì, no? Proprio che tu op, vai su e i piedi, ciao, se ti sbagli, via. Ovviamente cinghie di sicurezza, tutte sedute con manubri, un po' come le giostre di Gardaland, però deve essere molto molto bello. E se vi va, questa experience particolare è una nuova installazione, si raggiunge con le funivie in un'area abbastanza abitata. Vi ripeto il paese, Villard-Grion-Diablotré, ecco, mi raccomando, 12 metri di altalena, se vi va. Va bene cari, invece in Italia, questo è un weekend super, si scatenano un sacco di feste, oggi ce le rivediamo tutte quelle che durante la settimana vi ho raccontato, però aggiungo un po' di carne al fuoco, qualche evento fresco di cui ancora non vi avevo parlato e cominceremo dal Piemonte, andiamo all'ottava sagra della patata oggi a Villa Stellone, provincia di Torino. E sempre in provincia di Torino è Sus Dulz, spero sempre di dirlo bene, è complicato sto paese, e anche qua c'è la sagra della patata di montagna e dei prodotti tipici, anche questa una bella festa tutta da non perdersi. E per concludere ce ne andiamo in provincia di Modena, questa volta per la 35esima lotta per la spada dei contrari, questa a Savignano sul Panaro. Questa è una manifestazione ovviamente storica, una rievocazione che vi racconterò per filo e per segno, e poi da lì ci tuffiamo in tutto il nostro super weekend. Bene, direi che gli ingredienti ci sono tutti, aggiungerei giusto un pizzico di orchestre. Max, vai con la posizione

Ci scrivono Andrea e Monica da Orbetello, provincia di Grosseto. Buongiorno Alessio, finalmente è venerdì, ancora qualche ora di lavoro e poi ci concediamo un weekend in camper. Bravi, bellissimi.

Villa Stellone. E qui la patata è regina indiscussa, giusto appunto, della festa della patata, sagra della patata, ottava edizione, che ogni anno attira qua un sacco di curiosi un po' da tutto il Piemonte. Allora, la patata è l'occasione per celebrare questo prodotto, ovviamente umile, lo sapete, ma molto versatile. Pensate in quanti contorni ci sono le patate, poi negli gnocchi fatti a mano, presente anche durante la festa, patate al forno con erbe di campo, frittelle salate, torte salate, crocchette e tanti piatti in cui la patata accompagna le carni, i formaggi e viene esaltata con condimenti contadini. Attività per i bambini, sono sulla loro pagina Facebook e qua c'è un po' tutto. Allora, si è cominciati ieri, a dire la verità, con delle proiezioni. Stasera c'è la cena al villaggio Proloco dalle ore 19 e a seguire l'intrattenimento di Mambo Jumbo e Divina Show. Poi andiamo avanti con la cena al villaggio delle Proloco, questa anche sabato, e a seguire tutti a 90, che è la serata festival anni 90 che gira sempre l'Italia anche in questo periodo. E per concludere, domenica pranzo al villaggio delle Proloco, qua anche alle ore 12. Poi c'è una bella camminata gastronomica, gustiamoci il Pianalto si chiama. Poi c'è il mercato agricolo, dell'artigianato, bistica, modellismo, esposizione di Fiat 500, balli occitani con l'Idestravela e poi via, insomma, si mangia. Questo è il programma anche della giornata di domenica, quindi segnatevelo: Villa Stellone. Se passate da quelle parti, ottava sagra della patata, molto molto bene. Da qui rimaniamo sempre in provincia di Torino, però andiamo a Suzdulz e qua c'è la sagra della patata di montagna e dei prodotti tipici, quindi la patata trend union di questi territori. Qui c'è soltanto il pranzo domenica, ok, quindi va prenotato. Ovviamente la tipica festa del gusto in questa nota località turistica celebra l'agricoltura di quota con un evento dedicato appunto alla patata di montagna. Vengono coltivate su terreni ricchi e puliti, capaci di esprimere con sapori intense e consistenze speciali le qualità di questo prodotto. Protagonista del menù sono le patate ripiene, accompagnate da fondute, torte salate, anche qua gnocchi fatti a mano, e piatti con formaggi e salumi dal peggio. E poi mercatini a tema, laboratori gastronomici, passeggiate alla scoperta dei campi, e poi musica dal vivo, stand, insomma tutto quello che serve per passare una bella domenica in compagnia. Mi raccomando, però, prenotate, perché ci sono dei menu itineranti e bisogna prenderli al volo, perché poi i posti finiscono. Molto bene, cari, un weekend, quello in Piemonte, a tutta patata, che sia di montagna, che sia cittadina, vi aspettano per farvela assaggiare in tante preparazioni differenti. E di fronte a inviti così, si parte.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E allora carissimi, welcome back. Parliamo un attimo di estate, anche se è finita, perché tra i vari record che abbiamo, come dire, battuto anche quest'anno, ne abbiamo parlato, il fatto che, non mi ricordo più, il 20 di luglio è stata la giornata con più voli in Italia mai registrata, over tourism più o meno da tutte le parti. Devo dire che invece nella zona di Rimini e così ho visto un po' di robe sui social di spiagge vuote. Non ho ben capito sto trend, perché i numeri dicono una cosa, però poi vedi un po' di video su TikTok e sembra un po' diverso, non lo so. Comunque, voglio chiudere un po' sto filone estivo, perché purtroppo, dicevo, tra i record che abbiamo battuto c'è anche quello della maleducazione in spiaggia. Tante, troppe cattive abitudini. E allora, dalla prossima stagione, fioccheranno multe importanti. È già stata promessa battaglia, diciamo così. Ci sono tutta una serie di cose a cui bisogna stare attenti. Allora, tanto per cominciare, il comportamento nei confronti degli animali marini. Allora, non si possono catturare granchi e meduse con il retino, assolutamente. Non si possono mettere pesci e animali acquatici nei secchielli di plastica e lasciarli al sole. E non si possono, ovviamente, neanche colpirli con palette o bastoncini. Occhio, perché ci sono proprio delle multe pesanti. E anche i contatti ravvicinati con stelle marine, pesci o delfini, magari per un selfie, verranno vietati come reati, come stabilito dall'articolo 544 bis del codice penale. Attenzione, perché le pene includono la reclusione e il pagamento di multe con l'aggravante della crudeltà. Ovviamente non è che vanno a pagare i bambini, vanno a pagare i genitori, quindi dovete stare anche attenti a controllare quello che fanno i bimbi spiaggia, perché se poi loro pigliano la medusa, iniziano e poi qualcuno li vede, arrivano le multe. Un'altra cosa: prelevare sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie bisogna chiedere l'autorizzazione. Le multe possono arrivare fino a 7.000 euro, attenzione, e comprendono anche l'acquisto di merce contraffatta sotto l'ombrellone e anche l'esecuzione di tatuaggi. Cioè non si può fare nulla di tutto quello che in spiaggia ti passa davanti, no? Le magliette, gli occhiali, il tatuaggio, le treccine, ovviamente tutto ciò che non è regolare non può essere fatto, quindi maggiori controlli. Poi i mozziconi, mamma, i mozziconi delle sigarette, quando li trovo nella sabbia impazzisco, e qua la multa è più che meritata, sanzioni da 60 a 300 euro per chi li butta in mare, pensa te, o li nasconde sotto la sabbia. Vietati anche i falò sulle spiagge con multe fino a 2.000 euro. Tra le regioni che vogliono imporre più regole c'è proprio l'Emilia Romagna. Insomma, attenzione in tutta Italia, va bene, ormai il discorso è archiviato, ma io ve lo metto lì come monito per l'anno prossimo, perché sarà un'estate molto più restrittiva da questo punto di vista, sempre che ovviamente ci saranno le risorse per controllare, perché poi controllali tutti lì gli italiani, va bene cari, dai, ci pensiamo la prossima estate. Adesso godiamoci un po' di musica prima di lanciarci nella prossima tappa, che ci porterà a Savignano sul Panaro, provincia di Modena. Vi aspetto qua.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

E rieccoci on air, carissimi, un abbraccione a Laura che ci scrive da Aci Sant'Antonio, provincia di Catania. Mamma, che bello! Buongiorno Radio Liscio, qui il sole è ancora quello dell'estate. Oggi lavorare è un po' più difficile, lo capisco, ma sapere che da domani si dorme un po' di più aiuta. Un abbraccio dalla Sicilia, un abbraccio anche a te Laura, e da Sirmione invece Franco e Rita che ci scrivono: ciao Alessio, noi ci concediamo una passeggiata sul lago prima di andare a fare la spesa. Come sempre vi ascoltiamo dall'app e volevamo mandarvi un saluto. Buon venerdì a tutti. Buon venerdì anche a voi, cari Franco e Rita. Salutatemi Sirmione. Laura, salutami la Sicilia. È tanto che non vengo. Tanta voglia di tornarci, veramente. Magari l'anno prossimo una capata. Va bene, cari. Adesso non andiamo in Sicilia. Non andiamo in Sicilia. Andiamo in Emilia-Romagna. Esattamente a Savignano sul Panaro. Tra le colline che segnano un po' il confine tra Modena e Bologna si svolge, come ogni anno, la lotta per la spada dei contrari, una suggestiva rievocazione storica che riporta il borgo alle atmosfere del Medioevo. La manifestazione, leggo, celebra la storia dell'antica famiglia dei contrari, signori del castello locale, attraverso spettacoli, cortei e sfide che coinvolgono l'intera comunità. Pensa come le tradizioni nei secoli da questa famiglia ancora oggi viene celebrata. Le vie del centro storico si animano con figuranti in costume d'epoca, accampamenti medievali, musici, sbandieratori e spettacoli che trasformano il borgo in un grande palcoscenico a cielo aperto. Protagonista dell'evento è la contesa per la spada dei contrari, questa competizione che richiama giusto appunto le antiche tradizioni cavalleresche, no? E rappresenta il momento più atteso della manifestazione. In realtà le sfide vanno avanti per un paio di giorni, poi vi leggo il programma perché giorno che vai roba che trovi. Accanto a tutto questo, mercatini, stand gastronomici, ovviamente iniziative culturali che permettono ai visitatori di lanciarsi in questa atmosfera, in questo salto nel tempo, anche tanti spettacoli, no? Tra storia, folklore, spirito di comunità. Questa lotta per la spada dei contrari rappresenta un evento molto importante da queste parti. E allora, stavo dicendo, ci sono tutta una serie di giochi. Ci sono i giochi del sabato sera, che sono due: la corsa della discordia e il gioco del segone. Il secondo è una sfida che si divide tra maschi e femmine e consiste in una gara chi riesce a segare più velocemente un tronco con una sega, che prevede l'uso di due giocatori. Questa è la prima di sfida. E poi c'è questa corsa coi sacchi. La domenica mattina i bimbi si giocano il cosiddetto spadino dei contrari, con le loro prove riservate a seconda delle loro età. E poi ci sono i giochi del tiro alla fune, il gioco del bisaccio, sarabanda, la corsa del sacco con le assi, che sono sia per i bimbi la mattina che poi il pomeriggio per gli adulti. E tutto questo dà vita poi a dei punteggi che ci portano al gioco finale, che è la sarabanda, no? Che ha la particolarità di rimanere segreto fino al giorno della sfida ed è da sempre il gioco determinante. Viene ideato dall'organizzazione e di solito prevede la partecipazione di tutta la contrada. Però mi dispiace, non posso dirvi quale sia questo gioco perché, come avete capito, è segreto. Quindi, se volete scoprirlo da voi, l'evento vi attende in quel di Savignano sul Panaro, provincia di Modena, 35esima edizione della lotta per la spada dei contrari. Se vi va un tuffo nel tempo e di guardar rioni con Peter per l'onore, questo è il posto giusto per voi.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano, e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21:30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 19 settembre con l'orchestra Roberto Tagliani.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Signori, io ve lo ricordo, sabato sera tutti alla peschiera di Valdengo, diamo il via ufficialmente alla stagione dei live di Radio Liscio. Sarà una festa bellissima, ci saremo tutti, ci saremo noi di Radio Liscio, ci saranno anche gli amici di Prima Antenna, perché lo sapete, no, questa partnership continua, e i nostri spettacoli ovviamente li troverete anche live alle 21:30 tutti i sabati sera con il Radio Liscio Live, che riprende con serate meravigliose giusto appunto dalla peschiera di Valdengo, provincia di Biella. Tutti invitati per far festa insieme a noi. Se passate di lì, ci trovate lì tutti quanti insieme. Radio Liscio e Prima Antenna, ci sarà da divertirsi. Vi aspettiamo, domani sera, non mancate.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. L'escalation bellica nella penisola araba coinvolge anche il nostro contingente. La base italiana di Taif è stata più volte presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti. Le parole del ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani era avvenuto senza un passaggio parlamentare. In stato di shock, ma non in pericolo di vita, l'insegnante della scuola media Giovanni Verga nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da un suo studente di 13 anni che prima ha spruzzato spray urticante e poi l'ha accoltellata. L'intervento di un compagno di classe ha impedito che andasse avanti fino alla tragedia. Il ragazzo di terza media aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Ora è stato fermato e viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura dei minorenni. Dibattito politico intenso non solo tra i due schieramenti, ma anche all'interno della stessa opposizione, malumori dai leader del Movimento 5 Stelle AVS nei confronti della segretaria PD Elly Schlein, che ieri tramite una lettera aperta aveva teso la mano alla premier Meloni in tema di energia e soluzioni condivise. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, dice Giuseppe Conte dei 5 Stelle, in linea con Nicola Fratoianni di AVS, secondo cui il governo, con le sue scelte totalmente errate in tema di energia, impedisce ogni possibilità di dialogo. E nella segreteria PD c'è sorpresa per le reazioni degli alleati del campo largo. Archiviata la prima giornata di Europa League, scatta stasera in programma la quinta giornata di Serie A prima della sosta per l'esordio della nazionale di Mancini in Nations League. Alle 20.45 di fronte nell'anticipo Monza-Sassuolo, ma tutto ruota intorno al big match di domani sera Roma-Inter, entrambe al comando della classifica a punteggio pieno. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, welcome back on air, seconda ora di energia contagiosa in questo super venerdì, super frizzantino, pronti per partire per tutto il viaggio degli eventi che vi ho raccontato questa settimana. Tra pochissimo ci faremo un bel tour in giro per tutte le feste, però prima intanto volevo mandare due saluti a due amici che ci hanno scritto. Allora, prima Valentina da Soverato, che sono andato a vedermelo perché mi diceva qualcosa, provincia di Catanzaro, zona di mare. Ciao Alessio, io ti scrivo mentre sto tornando dal lavoro. Ah, quindi magari hai fatto un turno notturno. Buongiorno, cara. È venerdì e già si respira aria di weekend. Volevo salutare te e tutta Radio Liscio e gli amici che ci stanno ascoltando. Un abbraccione anche a te, cara. Grazie mille di essere qua con noi. E ci scrive anche Davide da Sant'Elpidio a Mare. Buongiorno, Ale. Ultimo sforzo prima del weekend. Sono in macchina per andare da un cliente e Radio Liscio è la mia compagna di viaggio. Bravo, bravo. Ehi, porterà fortuna la presenza di Radio Liscio nella tua macchina. Mi fa molto piacere sapere che siete tutti qua con noi, sparsi per l'Italia. Veramente ci scrivete da un sacco di posti, è bellissimo. Va bene, cari, mi ero segnato sta cosa del gelato all you can eat, ultima chicchettina che mi ero tenuto qua, perché è una tendenza che quest'estate è esplosa, continuerà anche nel periodo ovviamente autunnale per riprendere in quello primaverile. La nuova formula che ti permette di mangiare tutti i gelati che si vogliono è in formula all you can eat, un po' come andare al sushi. Voi li avete trovati in giro? Io una gelateria all you can eat non l'ho trovata quest'estate, però ce n'è una, leggo qua, a Rivarolo Canavese, un'altra Alba. Beh, ti offrono gelati non stop per 12 euro, hai capito? In questa qua nello specifico fanno il latte a gelato fatto con latte vaccino fresco senza addensanti e coloranti, con il topping artigianale di zabaione caldo caramello salato. Si pone molto molto bene, ecco. Stessa formula anche in alcune yogurterie europee self-service, dove il refill della coppetta non la limiti. Anche a Sweetie Gelato Roma leggo che si fa sta cosa. Un all you can eat anche per gelati vegani e senza glutine la propone la gelateria d'Incanto. Degustazione 4 gusti a 5 euro, grande con 8 gusti a 10 euro, e all you can eat tutti i gelati che si vogliono per 15 euro. Ora sta cosa mi piace un casino, però il gelato è una di quelle cose a cui se comincio posso andare avanti un giorno intero e la mia panza è un problema. Spero di non incontrare mai una di queste gelaterie all you can eat, perché sarebbe davvero una bella sfida andarsene. Va bene, cari, mi sembrava giusto chiudere col dolce e adesso andiamo a tuffarci in tutti gli eventi che ci aspettano in questo weekend. Faccio un po' di palestra mentre ascoltiamo un po' di musica, perché mi serve tanta aria nei polmoni, e poi ci troviamo qua e si parte tutti insieme, zaino in spalla.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, ci siamo, un weekend super è alle porte. Durante la settimana qui dalle parti di Energia Contagiosa ci siamo raccontati tanti splendidi eventi e adesso ce li andiamo a rivedere tutti uno per uno perché stanno per cominciare, non si può perdere davvero un minuto. Il nostro viaggio è cominciato lunedì in Liguria per due feste, tutte nel weekend, la 61esima sagra dell'uva e del vino a Vezzano Ligure in provincia di La Spezia, dove ovviamente vengono celebrati vermentino, pigato, ciliegiolo e altri vitigni che raccontano questo territorio abbinando il tutto a gustosi sapori. E poi siamo stati a Badalucco, questa è la sagra dello Stoccafisso. Badalucco sta dall'altra parte, in provincia di Imperia, giunta alla 54esima edizione. È un super evento anche questo, ricco di gusto, con l'antica ricetta badaluccese con patate, pomodoro, pinoli, olive taggiasche, una roba imperdibile. Da lì ce ne siamo

Siamo andati poi a Bra, anche a Bra è un weekend spettacolare, siamo in provincia di Cuneo, qua siamo in Piemonte, è il festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra. Tu pensi a Bra e pensi alla salsiccia, è giusto appunto, questo è il weekend in cui viene celebrata la massima espressione di questo territorio e quindi se volete gustarvela insieme a tutte le altre prelibatezze vi aspettano a Bra, sentirete proprio il profumo che vi tirerà verso di loro. Bene, pronti via, andiamo adesso in Emilia Romagna, dove lunedì vi ho raccontato di questi due eventi. Il primo, la 55esima festa dell'uva che si tiene a Castellarano, provincia di Reggio Emilia. Bel evento questo, musicale, festaiolo, stand mangerecci, gare sportive, cene a tema, escursioni, insomma ce n'è per tutti i gusti e c'è anche il corteo storico. Quindi evento molto bello per tutto il fine settimana, in realtà era già cominciato mercoledì e continua ad andare avanti. Mentre invece a Porto Fuori qua vi aspettano per la sagra del Caplet. Siamo in provincia di Ravenna questa volta e qui troverete spettacoli di liscio, orchestre, musica di sottofondo, chiacchiere, ma soprattutto questi deliziosi Caplet, il cappelletto, no? Il cappelletto tipico di queste zone che si può gustare come vuole la tradizione in brodo oppure con tutta una serie di gustose varianti. Molto molto bene. Da qui dove ce ne andiamo? Padova! Esattamente a Vo, anche questo un evento bellissimo, 75esima festa dell'uva Vo, e qua è una meraviglia perché è una super festa dove preparano dei carri a tema vino, uva, insomma in questo paesaggio collinare tutto si anima per accompagnare tutti gli avventori alla scoperta della cucina, del vino e della cultura veneta, molto molto bella. E poi ancora sagra nazionale del Gorgonzola, qui ce ne andiamo in Lombardia, provincia di Milano, che ve lo dico a fare per due giorni. Gorgonzola è giusto appunto la patria di questo formaggio, vi divertirete perché c'è un po' di tutto, innanzitutto tanti stand, ovviamente gastronomie, panifici, gelaterie, pieno di banchi, banchetti e ovviamente questo Zola protagonista tra uno spettacolo e l'altro. Insomma, per gli appassionati di Gorgonzola credo che non ci sia una festa più bella durante l'anno. E per concludere questo primo blocco, un altro evento meraviglioso che ci porta di nuovo in Piemonte, esattamente a Casale Monferrato, dove per questo weekend e per il prossimo c'è la festa del vino del Monferrato. 31 proloco con ricette monferrine, 6500 posti a sedere, 30 produttori di vino per mettere in mostra tutto il meglio che questo territorio ha da offrire a Casale Monferrato questo weekend e il prossimo, segnatevelo perché ovviamente si mangia molto bene e si vive una super experience. Bene cari, il là lo abbiamo dato, un po' di musica e poi vi aspetto perché ho ancora tantissimi eventi per voi, a tra poco.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Tocca festaioli, che il weekend si avvicina e qui dalle parti di Energia Contagiosa non mancano certo le feste a vostra disposizione. E allora riprendiamo il nostro viaggio di tutti gli eventi che ci hanno sfiorati in questa settimana e che stanno per partire in questo weekend. Riprendiamo da Verona, 23esima edizione del Toccati, un festival che si tiene giusto appunto per le strade di Verona tra piazze, cortili e palazzi, dove sì, praticamente ci sono giochi in strada. Infatti è il festival internazionale dei giochi in strada questo fine settimana, con particolare accezione in questa edizione ai giochi irlandesi. Quindi insomma, se siete dalle parti di Verona e vedete questa mega festa in piazza, questo è il motivo. E poi sempre in Veneto, Vigonza, festa della pannoccia, una festa molto bella con al centro il mais, la pannocchia e tutto quello che si può cucinare con essa. Un bel evento anche con concerti serali, mercatini eccetera eccetera, insomma una bella festa divertente. Da qua ce ne siamo andati nel Lazio, tre feste in provincia di Roma, la prima a Velletri e la seconda a Colle di Fuori, entrambe dedicate al fungo porcino. La prima è la 34esima festa del fungo porcino, la seconda la 32esima sagra del fungo porcino. Menù ovviamente molto simili, con questo gusto autunnale al centro in tagliatelle, cremose, risotti e chi più ne ha più ne metta. Ma non solo, perché a Genzano di Roma c'è anche la 38esima festa del pane casereccio IGP, una meraviglia, morbido fuori, croccante all'esterno, perfetto per accompagnare tutto quello che hanno preparato lì per voi in questo menù gustosissimo, fatto anche di musica e divertimento. Bravo Lazio, brava Roma, ci mancavi. Da qui ce ne andiamo in Umbria, perché anche qua hanno belle feste in serbo per voi. C'è Enologica Montefalco, siamo in provincia di Perugia, ovviamente una manifestazione tutta dedicata al vino e agli abbinamenti che con i grandi vini del territorio si possono fare. Parliamo del Montefalco Sagrantino di OCG, del Montefalco DOC e dello Spoleto DOC, insieme a tutte le tipicità gastronomiche, le performance artistiche e musicali che vi attendono dalle parti di Enologica Montefalco. Se passate poi in zona Perugia, già che siete lì, ecco, nella villa del Colle del Cardinale, proprio poco fuori da Perugia, c'è anche il Perugia Flower Show: fiori, giardinaggio, piante, agrumi, arbusti insoliti, rose di ogni tipo, alberi da frutto, graminacei ornamentali, piante carnivore, c'è veramente tutto quello che serve per arredare il vostro giardino. Bene bene, da qua due rievocazioni medievali, la prima al castello di Mozzambano, provincia di Mantova, la seconda in Toscana a Vicchio, provincia di Firenze, due luoghi che raccontano ovviamente due storie diverse che però vi faranno rivivere proprio le atmosfere medievali attraverso di sfide, tiro con l'arco, giostre, prove e insomma una cultura d'altro tempo con cavalieri, antiche tradizioni. C'è anche il Palio di San Giovanni, una corsa dei cavalli, questo in quel di Vicchio. Va bene cari, dopo queste due rievocazioni storiche, festa dei sapori e delle tradizioni, ci ha portato ieri in quel di Terrassa Padoana, molto bella. Qua ovviamente siamo in provincia di Padova e qua a pranzo e a cena potete trovare un sacco di tipicità venete, tra cui gnocchi, bigoli, trippe alla veneta, poenta e renga, spezzatino di musso, insomma sicuramente sapranno sfamarvi come sanno loro con la 20esima festa dei sapori e delle tradizioni. E per concludere andiamo in provincia di Vicenza, Grumolo delle Abbadesse, per la 39esima festa del riso, dove protagonista è il risotto de Abbadessa con carne di maiale, vitello, midollo, brodo e l'immancabile riso vialone nano IGP. Anche da queste parti vi aspettano proprio lì con forchetta e coltello in mano. Va bene cari, ancora qualche evento ci aspetta, siamo quasi giunti alla fine, facciamo una pausa musicale che sennò Max s'annoia. Facci ballare caro, dai, tocca a te, vai vai vai.

il weekend è lì, bussa! E allora gli ultimissimi eventi stanno per arrivare per voi qua dalle parti di Energia Contagiosa, una bella rassegna, abbiamo fatto il giro dell'Italia e siamo pronti a concluderla. Ripartendo dalla provincia di Sondrio, Lombardia, Gerola Alta, 58esima sagra del Bitto, se volete assaggiare sapori di montagna e avere a che fare con alpeggi e malghe, questo è il posto giusto per voi. Sagra del Bitto, ovviamente, sagra tutta dedicata al territorio dove le fisarmoniche faranno da sottofondo al vostro pranzo, la vostra cena, meraviglia delle meraviglie. Mentre invece a Cerniago, rimango sempre in Lombardia, questa volta in provincia di Pavia, c'è la 43esima sagra del risotto, risotti che vi attendono in questa terra di Lomellina, dove ovviamente il riso è un grande must, e poi c'è anche il palio, molto divertente, con delle macchinine, dei carretti che corrono per la città, molto molto bello. Ci sono stato una volta, ho anche fatto la competizione con risultati ovviamente scadentissimi. Poi da qui ce ne siamo andati a due feste dedicate alla patata, tutte e due in Piemonte, provincia di Torino, la prima Villa Stellone, ci siamo andati oggi, sagra della patata, e anche a Sous Dulce c'è la sagra della patata di montagna e dei prodotti tipici. Qui nello specifico c'è questa patata ripiena, no, che è accompagnata poi da fondute, torte salate, gnocchi fatti a mano, e dall'altra parte menù abbastanza simile con al centro, insomma, la cultura contadina e questa deliziosa patata. E per concludere la nostra rassegna, eccoci qua l'ultimo evento, la 35esima lotta per la spada dei contrari, una festa che ci porta a Savignano sul Panaro, siamo in provincia di Modena, ridosso tra Modena e Bologna, ed è una contesa ovviamente molto sentita da queste parti, con un sacco di giochi tra cui il taglio del tronco, tiri alla fune, corse coi sacchi, tutto ovviamente a tematica medievale, per celebrare questa disfida che si teneva già ai tempi dell'antica famiglia dei contrari, signori del castello locale. Molto bello tuffarsi in atmosfere come queste. Carissimi, io ho finito, ce l'abbiamo messa davvero tutta, i migliori eventi per questo weekend ve li ho apparecchiati, ora resta a voi prendere e partire, e come vi dico sempre, se volete risentirli questi racconti e approfondire, sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero, li ritrovate tutti quanti un giorno dopo l'altro. Bene, posso tirare un po' il fiato, rilassiamoci con un po' della musica di Radio Liscio e poi ci vediamo qua che ci salutiamo come si deve.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: E allora carissimi, è tutto! Sono arrivato in fondo anche oggi a questa bellissima rassegna. Spero davvero che tra gli eventi che vi ho raccontato ci sia quello giusto per voi, che abbiate scelto proprio grazie ai racconti che qua tutti i giorni facciamo, racconti che naturalmente continueranno la prossima settimana, sempre puntuali qua a partire da lunedì alle 7 alle 14 con tutta l'energia contagiosa che serve per affrontare la settimana. Ma adesso godiamoci il weekend, un super weekend, ve lo ricordo ancora, domani sera super festa alla Peschiera di Valdengo, vi aspettiamo numerosi, Radio Liscio e Prima Antenna, inauguriamo ufficialmente la nuova stagione del Radio Liscio Live e quindi tanta roba, tantissima roba, saremo tutti insieme ovviamente a far bisbocce e a ritrovarci insomma dopo la pausa, pronti per ripartire con un'altra grande stagione. Carissimi, vi abbracciamo sia io che Max, grazie di essere stati con noi, grazie dei vostri messaggi. Buon fine settimana, seguiteci sui social Radio Liscio per vedere tutto quello che combineremo sto weekend. Ciao belli, buon fine settimana, a lunedì, baci!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così i compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce: è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Walter Losi, dall'album Rondò, Tango nel vento.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Grazie di cuore, grazie. Oh, e allora arrivano i pigioni dell'orchestra qui davanti con una bella canzone italiana. Questo è Che sogno incredibile.

0: Ilaria, un sogno incredibile.
1: Grazie.
0: E allora, visto che il nostro Marco ha la sua fisarmonica in mano, io farei una bella mazurchetta. Arriva la Cesarina, prego maestro, la mazurca per voi.
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate live.

0: la sua fisarmonica,
1: l'orchestra. E allora arriva anche il valzerone, il sax del nostro Alan. Lui è il re del sax. Prego, maestro.

0: Guerra del Sax, l'orchestra.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La prima notte di Europa League in chiave Italia se ne va in archivio con note contrastanti, oltremodo negative, quelle per il Milan di Amorim, travolta a San Siro dal Benfica, in versione anticrisi quelle per la Juventus. La manita, al seppur non irresistibile Neck, serve a tenere a bada polemiche e malumori innescati dalla figuraccia col Sassuolo. Ma è già ora di pensare al campionato, alla quinta di Serie A, che poi passerà al testimone alla nazionale bis di Roberto Mancini, attesa dal debutto in Nations. Stasera l'apertura alle 20:45 tocca a Monza e Sassuolo, ma tutto, senza quasi, ruota intorno al big match di domani alle 18 all'Olimpico, dove si affronteranno Roma e Inter, entrambe finora le uniche con percorso netto di sole vittorie. Già si parla di sfida scudetto, alla vigilia resta in silenzio Cristian Chivu, davanti ai microfoni un disteso Giampiero Gasperini, che nel 2011 sedette soltanto 17 giorni sulla panchina dei nerazzurri, contro cui ha sempre perso negli ultimi 10 confronti. E allora gli chiedono se, al di là della forza degli avversari, possa essersi trattato anche di un problema tattico.
2: Può essere un po' l'aspetto tattico, anche se sono cambiati allenatori, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre li abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
1: Domani si disputano anche Udinese-Cagliari, Bologna-Torino alle 15, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica le altre gare, spicca alle 18 Juventus-Atalanta. Antipasto del venerdì anche per il torneo cadetto, sempre quinto turno di B, ore 20:30 Juve-Stabia-Cesena. Infine gli europei maschili di pallavolo, che hanno chiuso la prima fase all'insegna della splendida Italia di Fefe De Giorgi, fino adesso sempre vittoriosa, e che domenica negli ottavi se la vedrà contro la Danimarca. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: La piazza del plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. Parola a Capitan Giannelli.
4: Ragazzi che sono entrati in terzo set, si meritano di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
3: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

bussiamo ai monitor delle televisioni e bussiamo anche alle frequenze di Radio Liscio, che siamo in onda in diretta direttissima in questo venerdì 18 di settembre. Siamo contenti perché siamo nel fine settimana e lo sappiamo, per coloro che in questo momento sono a lavoro, stanno già pensando, dai che inizia il weekend, un po' di relax. E poi tanti saranno anche gli appuntamenti che parleremo. Domani sarà una serata importante, ma la racconteremo strada facendo nel corso di questo nostro viaggio con la melodia italiana, con le canzoni da ballo, con le canzoni generazionali che hanno accompagnato le generazioni che ancora oggi cantiamo, e andiamo anche così a assaporare qualche fatto di vita vissuta in passato per fare un po' un paragone a quello che abbiamo adesso, perché tante volte magari ci lamentiamo e non sappiamo tante cose da dove arrivano, e per darci valore oggi dobbiamo scoprire quello che è stato il nostro passato. E poi ovviamente abbiamo anche il momento canterino. 331 335 6565, il numero per interagire con noi attraverso la messaggistica. Per chi volesse scriverci è molto semplice, o sms oppure messaggi WhatsApp. Partiamo subito con la prima carta e arriva la generazione X con Gli Stadio, una canzone bellissima dal testo importante, perché davvero parla questo brano un po' di quello che è il cambiamento generazionale, che le generazioni future dimenticano quello che è stato il passato. Chiedi chi erano i Beatles, punto interrogativo. E no, ragazzi, non potete non sapere chi erano i Beatles, ce lo raccontano Gli Stadio.

volando sulle note di questa canzone. Chiedi chi erano i Beatles, gli Stadio, grande Gaetano, colui che ha scritto questo brano, che è il frontman degli Stadio, nel 1984 lanciava un po' questa riflessione sulla distanza profonda tra chi ha vissuto in prima persona gli anni 60 e chi invece magari non li ha vissuti, questo spazio temporale dove vengono un po' perse delle nozioni. Invita questa ragazza di 15 anni a capire chi fossero i Beatles. Immagino che questa ragazza ha perso la memoria e magari non ha avuto le informazioni dai genitori, da coloro che erano nati prima, e il titolo è proprio un invito a interrogare gli adulti per farsi raccontare un po' di storia. E questo è bello perché davvero tramandiamo tante cose. Quindi, giovani che siete all'ascolto, anche se sappiamo che magari qualcuno è a scuola, siate curiosi anche di andare a conoscere un film uscito proprio nell'84. E il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, la regia, sorriderà sotto i baffi, e stanotte se lo riguarderà, perché in quell'anno usciva Il ragazzo di campagna con Renato Pozzetto, che interpretò Artemio, questo ragazzo che arrivò dalla campagna e si trasferì a vivere nel millimetrica casa di Milano, e ogni cosa che apriva era portata di mano e faceva tac tac, come è l'usanza milanese di dire. Te lo ricordi questo film, Il ragazzo di campagna? Ti è venuta voglia? Sì, lo so. Stanotte se lo guarderà, e lunedì andremo a riconfermare appunto che il nostro Marco Sasso questa notte ha visto Il ragazzo di campagna. Altra carta, altra canzone, procediamo con l'orchestra da ballo contemporanea, Maurizio Medeo, la canzone Più ti guardo, e la andiamo a dedicare al nostro caro nonno Mimmo di Firenze, che è sempre sintonizzato con noi. Ci fa piacere che tu ci permetta di entrare nella tua casa, nel tuo telefono, nella tua applicazione, nel tuo computer, da tutte le parti. Sappiamo che ci segui, che ci porti appresso, tutta quanta per te, caro nonno Mimmo. Più ti guardo, più ti sento, più ti ascolto, Maurizio Medeo.

ti guardo, Maurizio Medeo, e bisogna guardarsi, bisogna avere quell'attenzione giusta. E oggi il nostro Marco Sassi è attento, perché mi ha detto: ma stamattina sei venuto in diretta con la maglia sporca di pennellata, hai dato il bianco in casa. No, in realtà sono delle cuciture blu che sono qui sulla manica e anche sul colletto, c'è questa cosa qui, mi colpì nella maglietta e così decisi di acquistarla, quindi è tutto in ordine. Però vedete l'attenzione del nostro Marco Sassi, e soprattutto quello che raccontiamo, anche quello che capita nei fuori onda. Oggi 18 settembre, domani il 19, domani ripartiranno le dirette dalla Peschiera di Valdengo con l'orchestra di Roberto Tagliani, che non vede l'ora di farvi ballare, di farvi scatenare, di consumarvi le suole delle scarpe alla Peschiera di Valdengo, la pista più grande che abbiamo nel nord Italia. E poi un sacco di novità, perché appunto ci sarà la possibilità di essere in diretta direttissima, catapultati dal vostro salotto direttamente su Prima Antenna potrete vivere questa serata. Ripartiranno appunto gli appuntamenti ciclici dei sabati sera, non soltanto, perché ci saranno anche degli eventi alla domenica. E poi domani il 19 di settembre, per coloro che sono nei pressi di San Maurizio Canavese, ci sarà l'ultima tappa esterna dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, un appuntamento bello dove la musica italiana sfida la musica straniera, questo gioco, questa challenge con Simona Sorbara, ma soprattutto con le testimonianze, con i medici che vengono a raccontarci le procedure per dare più una spiegazione e soprattutto più tranquillità in questa tematica. Per coloro che appunto sono nei pressi di San Maurizio Canavese, domani sera alle ore 21. Altra carta, altra canzone, andiamo a scaldare le corde vocali e quelle consonanti con la canzone acustica. E a proposito di tempo che passa, questo brano degli 883, che se sommiamo fa 19.

persone che hanno vissuto maggiormente la generazione millennials, appunto quando Max Pezzali con gli 883 portarono a successo questo brano, era il 1998, proprio vicini agli anni 2000. Altra carta, altra canzone, generazione silenziosa in arrivo, Fausto Cigliano con la canzone E se domani. C'era anche il brano di Mina, E se domani sarà la stessa oppure no, perché ci sono canzoni che vengono ovviamente riarrangiate e portate avanti negli anni. Lo scopriamo insieme dando la linea a Fausto.

Nel mio silenzio, Graziano Cianni in questa diretta. E oggi venerdì 18 di settembre facciamo tanti tanti auguri a coloro che festeggiano il compleanno, e facciamo anche tanti auguri a Matteo che oggi festeggia 16 anni. Ha solamente 4-5 anni in meno di noi, Marco, siamo lì. Bene, tanti auguri. Vediamo anche le candeline sul tavolo e la torta che è in preparazione, perché questa sera si farà una festona. E abbiamo invece prima, e se domani era proprio colui che ha lanciato questa canzone del 64, proprio Fausto Cigliano, con il Festival di Sanremo, perché lo sappiamo che il Festival di Sanremo, quando si presenta una canzone, quella canzone deve essere completamente inedita, e se è stata ascoltata in giro, quella canzone ovviamente viene bocciata. E nel 64 andiamo a curiosare la rivoluzione della colazione. Noi oggi siamo abituati a avere davvero ogni ben di Dio, qualsiasi cosa la possiamo mangiare, addirittura certe colazioni oggi sono dei pranzi, sono delle cene. Mentre invece nel 64 si usava bagnare il pane nel vino con lo zucchero, nel latte, nel caffè, questo era il non plus ultra, ma nel 64 nasceva la Nutella, e allora le merende, le colazioni cambiarono completamente volto, fino ad arrivare ai giorni nostri, che davvero sono ghiottissime le colazioni. Altra carta, altra canzone, Generazione Millennials con il vincitore ultimo del Festival di Sanremo, Salda Vinci, la canzone che ha aumentato i matrimoni per sempre. Sì, lo voglio, sì, vi sposiamo tutti all'ascolto, tutti gli ascoltatori di Radio Liscio Prima Antenna, vi sposiamo all'istante.

ed era Sal Da Vinci con la canzone che ha vinto il Festival di Sanremo ultimo, e stiamo già pensando al prossimo, e chissà quale sarà la canzone, se ci sarà un prosecco oppure no. Questo è il dilemma. Oggi 18 di settembre, buttando un occhio qua e là, andiamo a scoprire che nel 1964, quindi lo stesso anno che abbiamo ascoltato la canzone E se domani, nasceva la famiglia Adams, questa famiglia inglese un po' dall'umore nero, e l'umore nero lo sappiamo e s'abbina con tutto, dico bene Marco? Sì, perché l'umore, il nero, uno snellisce, due s'abbina con tutto, e di conseguenza fu un grande successo questa questa serie che ancora oggi la guardiamo. Poi c'era lo zio che accendeva le lampadine, no? Mettendole in bocca, davvero una fortuna quella della famiglia Adams, con appunto i genitori Gomez, la figlia Mercoledì che poteva solamente uscire il venerdì come oggi, quindi bello bello bello, un bel pensiero, e grazie appunto all'inventore che ha ideato questo telefilm che ancora oggi guardiamo, Zio Fester, ecco come si chiamava lo zio. È il momento invece di collegarci con l'archeologia del liscio, che vedo la spia che si accende, che si illumina giorno, con la storia di Romagna. Andiamo a ballarci Giampiero, che se non ricordo male dovrebbe essere un valzer classico storico romagnolo, e lo gustiamo all'archeologia del liscio.

0: presentiamo subito i tre di prima linea, Silvano Silvagni allo sax,
1: Dino Gobbi al violino,
0: al clarinetto Gabriele Fussi,

0: Giampiero Walzer.
1: Ed era un valzer, grazie all'arcologio del liscio, questi contributi che ci arrivano nel passato, che ci fanno vivere davvero la musica da ballo, quella degli anni 70, 80, 90, quando appunto era il boom del liscio, dove il ballo liscio, se ci pensiamo, è l'unico ballo che si balla abbracciati, quindi di conseguenza si ha modo di conoscersi maggiormente, e questo è un po' un consiglio che diamo ai giovani, di andare a ballare in compagnia e non magari, che ne so, solamente in discoteca, dove si passa la serata a tutto volume e fondamentalmente si balla poi da soli. Altra carta, altra canzone, generazione della canzone acustica. Allora ricantiamo un brano con la chitarra al volo, una delle prime canzoni che si imparano con la chitarra, e questa

E questa è anche una delle canzoni maggiormente cantate quando si è con amici, magari siamo in spiaggia, qualcuno lo è ancora, e questa sera potremmo collegarci a distanza e suonarci la canzone del sole, perché è davvero una di quelle canzoni più cantate, soprattutto anche nell'esecuzione. Quando ci si avvicina allo strumento musicale, tre accordi per iniziare a fare un po' di pratica. Anche tu, Marco, hai iniziato a suonare la chitarra con la canzone del sole? No, hai subito iniziato con il rock, quello pesante, e via andare. Ma però bisogna dire una cosa, una specifica va detta: se si suona la canzone del sole bisogna mettersi la crema di protezione. Questa ci tenevo a dirla, perché essendo che è una canzone che scalda, con il rischio di bruciare la pelle. Generazione baby boomer, generazione baby boomers, viene a salvarci Edoardo Vianello con la tremarella in diretta. Era simpatica questa, eh? Riderò per tutto il programma adesso.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

E scambiamoci delle fusioni di coccole. Questo era il Mulino del Po con questo brano che ha provato anche al successo l'orchestra di Bagutti con Matteo Bensi, e c'è anche stato un duetto in passato fra Matteo Bensi e Francesca Mazzucato. Mentre prima abbiamo ballato la Tremarella, è la Tremarella, canzone di Edoardo Vianello, che indica un po' un tremito leggero, una tremarella dovuta all'emozione, all'energia e al movimento fisico del ballo, perché davvero ne consegue anche quello e fa bene. Quindi ballare ci dà delle emozioni anche a livello di vibrazioni, e in quell'anno, in quel periodo, negli anni 70, proprio nella generazione baby boomers, i social network che oggi noi utilizziamo a smanettare fra Facebook, Instagram, che consigliamo ovviamente di seguire Prima Antenna e Radio Liscio con le tantissime iniziative, però ai tempi, un passo indietro, i ragazzi, il vero social network era semplice: finiti i compiti si scendeva dove? Era il cortile. Il cortile era il social network per eccellenza, con giochi come nascondino, la campana, i giochi delle biglie, anche con le figurine e soprattutto anche con il pallone, c'era il calcio, così come anche la pallavolo. Le madri ovviamente urlavano dal balcone quando era pronta la cena, e non c'erano i cellulari, non c'erano gli orologi, perché se giocavi e correvi il rischio di romperlo, non te lo mettevi al polso, scoprivi che era l'ora di cena, che erano le 7, quando appunto sentivi l'urlo della mamma con "torna a casa, è pronto in tavola". Altra carta, altra canzone, procediamo in questo venerdì, e domani sarà sabato, ricorderemo gli appuntamenti imperdibili. Generazione X con Vasco Rossi, ci porta già avanti. Lunedì è il titolo della canzone, e poi ovviamente lunedì ci ritroveremo e racconteremo il weekend passato.

Vasco Rossi 1987, lunedì il testo racconta la storia di un ragazzo che affronta un periodo difficile dove tutto capita nello stesso momento. La ragazza lo ha lasciato, è stato bocciato a scuola e lunedì diventa il simbolo del ritorno alla dura realtà e ai problemi. È vero, il weekend taglia un pochettino, spacca quelle che è la settimana, però poi ovviamente lunedì riparte tutto quello che uno ha lasciato al venerdì. Domani sera Roberto Tagliani alla Peschiera di Valdengo, in diretta anche su Prima Antenna, quindi coloro che non potranno essere in loco a Valdengo, in questo locale meraviglioso che ha portato anche delle modifiche, ma non vi diciamo nulla, potrà ovviamente, chi non potrà andare, la vedrà tranquillamente la serata in diretta in televisione dalle ore 21:30, con anche il collegamento iniziale, poi si inizia a ballare fino a tardissima notte, poi per chi è nella zona di San Maurizio Canavese, ci sarà l'ultima tappa dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido. Quindi non vediamo l'ora di vedervi per trascorrere un'ultima serata, diciamo così, estiva. E l'ultima carta prevede l'orchestra da ballo contemporanea ed è proprio Roberto Tagliani che ci porta i saluti, ricordandovi che a seguire ci sarà il disco della settimana, poi Canzoni senza frontiere in compagnia di Ettore Andenna. State con noi, ci vediamo lunedì, buon weekend e grazie a Marco Sassone Tolcinghia alla regia. La linea ora a Roberto Tagliani, che domani si scatenerà alla Peschiera di Valdengo. Regina dell'amore, chi è la regina?

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21:30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 19 settembre con l'orchestra Roberto Tagliani.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Walter Losi, dall'album Rondò, Tango nel vento.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Si precisa la drammatica ricostruzione dell'aggressione di uno studente tredicenne che ha accoltellato in aula la docente stamane in una scuola media del quartiere romano di Centocelle. L'adolescente avrebbe seguito un preciso rito preparatorio. 5 ore prima l'annuncio via social, poi una volta a scuola si è preparato in bagno, ha indossato un caschetto con il cellulare agganciato come GoPro e si è dotato di spray al peperoncino e 2 coltelli da sub. Poi è entrato in azione in aula, in diretta su Telegram e davanti agli occhi attoniti dei compagni che sono riusciti poi a bloccarlo. La docente è stata ricoverata in codice giallo e sotto shock. Piogge, temporali, allagamenti e disagi, il maltempo che interessa dal nord al sud ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile oggi per 12 regioni. Dopo l'ondata ieri particolarmente intensa in Friuli, Lombardia e Marche, oggi si registra un violento nubifragio a Roma, ma al sud, sulla costa di Ostuni, in provincia di Brindisi, un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto. Si trovava sugli scogli per pescare insieme ad un amico rimasto illeso quando è stato colto da una intensa scarica di fulmini nei pressi di un temporale. Urne aperte da stamani fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia Unita, di Putin, in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge, la lista Iabloco, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra. Rinviati a giudizio a Roma Marco e Marcantonio Procopio, i 2 chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso nel 2024. Durante la rinoplastica, in uno studio medico non autorizzato, la giovane era andata in arresto cardiaco. Margaret si poteva salvare, la morte poteva essere evitata, sottolinea l'avvocato della famiglia della giovane siciliana. I genitori sono stati ammessi come parte civile. Il processo è fissato al 9 marzo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
0: E ci siamo anche oggi, simpatici italiani, con la nostra ora di buona musica, con i più grandi successi del passato delle orchestre da ballo e dintorni. Oggi iniziamo con 2 brani di Paolo Bertoli, ci propone Grano Maturo e È la Verità.

Abbiamo rotto il ghiaccio con Paolo Bertoli e la sua orchestra. Grano maturo è la verità. È il momento dell'orchestra Bagutti, il 29 giugno. A seguire, Io non mi arrenderò.

La voglia di ballare era l'orchestra spettacolo Raul Casadei. Ed ora Tonia Todisco ci propone due brani, come nella nostra tradizione qui a I Simpatici Italiani. Il primo è Mille Campane e a seguire Miniera.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e quella che ci siamo appena ascoltati era Rossella e Casanova con 20 anni. Ora è il momento di Paolo Tarantino, ma guarda un po', subito dopo il brano Concerto.

E questo era Concerto, propostoci da Paolo Tarantino e Il Miracolo Italiano. Prometto di farvi ballare, prometto di farvi scatenare con gli ultimi tre brani sulle nostre piastre per terminare la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. Iniziamo con l'orchestra Mario Riccardi, Bailando, e domani è lunedì.

domani è lunedì, era l'orchestra di Mario Riccardi, c'è ancora tempo per un brano, il pezzo strumentale come ogni giorno in chiusura di puntata, oggi ce lo propone l'orchestra di Patrizia Ceccarelli, Super Polka. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani. A domani!

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, due coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma. A Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
5: L'economia.
4: Il caso dell'ex Ilva oggi al Ministero del Lavoro. I vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2.500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025 che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici. E alle pompe di benzina, nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24 euro al litro in media e il gasolio a 2,37 euro. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread, con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
2: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Frida e Diana che cadono in spalla. Paola ride e diventa più bella. Seduta qui al bar, le gambe lei mostra. E tutto intorno diventa una giostra. Si alza pian piano e si mette lo scialle. Paga il suo conto e mi volta le spalle. E senza voltarsi mi fa ciao con la mano.

canta nel vento mangiando una mela. La vedo arrivare e lei è Manuela. Occhi di giada e un po' misteriosa. Balla nel sole vestita di rosa. Mi vede, si ferma, comincia a spogliarmi. Non so cosa fare, continua a toccarmi. Ma sono più bello mentre lei dice sì.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Sgomento ma anche indagini immediate sull'episodio di violenza in una scuola media di Roma. Stamane un 13enne ha coltellato la professoressa dopo aver spruzzato spray urticante. Si cerca di capire con chi fosse in contatto digitale. Ha tentato una diretta su Telegram nei momenti dell'aggressione. Ma ricostruiamo com'è andata nel servizio di Nicola Compagnone.
2: Ricoverata in stato di shock ma non in pericolo di vita la professoressa di italiano della Giovanni Verga, scuola media del quartiere di Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da uno studente di 13 anni che le ha prima spruzzato uno spray urticante e l'ha poi accoltellata. Fondamentale è stato l'intervento di un compagno di classe, l'aggressione nel corso della prima ora, quando lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docenti e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà.
1: Di Coppa Europea si tornerà a parlare a metà ottobre. Riprende la sua corsa il campionato di Serie A prima di lasciare la ribalta alla Nazionale bis targata Roberto Mancini, attesa dalla Nations League. Il quinto turno comincia stasera con Monza-Sassuolo per vivere domani una sfida già dal profumo di scudetto. Roma-Inter, uniche a punteggio pieno. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Comincia la ricostruzione dell'Italia all'era bis targata Roberto Mancini, che fatto salvo il brusco addio, non senza veleni in ossequio alle sirene saudite, si riveste d'azzurro con ancora registrato in memoria il trionfo europeo. Ma di nazionale, di Nations League all'orizzonte, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Prima della sosta, il campionato di Serie A mette in vetrina la quinta giornata in cui domina la sfida dell'Olimpico di domani alle 18, Roma contro Inter, unica ancora a punteggio pieno. Soprattutto quelle che insieme al Como hanno convinto di più. Alla vigilia resta muto Cristian Chivu, ex giocatore giallorosso. Parla disteso e sorridente Giampiero Gasperini, ex mister nerazzurro per soli 17 giorni nel 2011, ma che ha perso gli ultimi 10 confronti diretti, chissà anche per errori tattici.
4: Può essere un po' l'aspetto tattico, anche se sono cambiati allenatori, il risultato non è cambiato. Però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
3: Intanto stasera si comincia alle 20.45 Monza-Sassuolo, domenica spiccano Fiorentina-Napoli a pranzo, alle 18 Juventus-Atalanta, il posticipo serale Milan-Lecce.
1: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un cordiale saluto da Nikos Chiodetto di 3bmeteo, nuovo appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato. Ancora un po' di variabilità sull'Italia, interessata da una blanda zona di bassa pressione. Al nord una giornata in realtà qui sostanzialmente stabile, con cielo sereno o al più parzialmente nuvoloso, basso rischio di temporali. Dei temporali invece li ritroveremo entro il pomeriggio sulle aree interne del centro, quindi lungo l'Appennino, meglio altrove. Per concludere il sud, spiccata variabilità e anche qui durante il pomeriggio la possibilità di rovesci a sfondo temporalesco. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di 3bmeteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Walter Losi, dall'album Rondò, Tango nel vento.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Grazie di cuore, grazie. Oh, e allora arrivano i pigioni dell'orchestra qui davanti con una bella canzone italiana. Questo è Che sogno incredibile. Ilaria e Marco per voi.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio.

0: Ilaria, un sogno incredibile.
1: Grazie.
0: E allora, visto che il nostro Marco ha la sua fisarmonica in mano, io farei una bella mazurchetta. Arriva la Cesarina, prego maestro, la mazurca per voi.
2: Dal palco alla radio, i momenti più belli delle nostre serate.

E allora arriva anche il valzerone, il sax del nostro Alan. Lui è il re del sax. Prego maestro. Vai col valzerone.

0: Herra del Sax, l'orchestra.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV, torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
3: Sabato 19 settembre con l'orchestra Roberto Tagliani.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: migranti, esuli, rifugiati, clandestini, uomini, ognuno con la sua storia, i suoi sogni, le sue paure.
1: Varcano la frontiera lasciandosi alle spalle un mondo che non esiste più,
0: alla ricerca di un mondo nuovo.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Foodi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E ci siamo anche oggi, simpatici italiani, con la nostra ora di buona musica, con i più grandi successi del passato, delle orchestre da ballo e dintorni. Oggi iniziamo con due brani di Paolo Bertoli, ci propone Grano Maturo e È la Verità.

E abbiamo rotto il ghiaccio con Paolo Bertoli e la sua orchestra. Grano maturo è la verità. È il momento dell'orchestra Bagutti, il 29 giugno. A seguire, Io non mi arrenderò.

La voglia di ballare era l'orchestra spettacolo Raul Casadei. Ed ora Tonia Todisco ci propone due brani, come nella nostra tradizione qui a I Simpatici Italiani. Il primo è Mille Campane e a seguire Miniera.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, e quella che ci siamo appena ascoltati era Rossella e Casanova con 20 anni. Ora è il momento di Paolo Tarantino, ma guarda un po', subito dopo il brano Concerto.

E questo era Concerto, propostoci da Paolo Tarantino e Il Miracolo Italiano. Prometto di farvi ballare, prometto di farvi scatenare con gli ultimi tre brani sulle nostre piastre per terminare la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. Iniziamo con l'orchestra Mario Riccardi, Bailando, e domani

Domani è lunedì, era l'orchestra di Mario Riccardi, c'è ancora tempo per un brano, il pezzo strumentale come ogni giorno in chiusura di puntata, oggi ce lo propone l'orchestra di Patrizia Ceccarelli, Super Polka. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i simpatici italiani. A domani!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

apri proprio mentre mi sto schiarendo la voce. Ma dai, cinghia, cinghia. Ciao a tutte e a tutti, ciao brava e bella gente, come state? Oggi venerdì 18 settembre, è il 261esimo giorno dell'anno, ne mancano 104 alla fine dell'anno ed è San Giuseppe da Copertino, che è il protettore degli studenti, tanto per intenderci, ed è anche Santa Sofia. Quindi Sofia, cantante della Suonami Band, la donna che quando la vede fa sangue al cinghia, falle gli auguri, oggi è il suo onomastico. È la giornata mondiale del monitoraggio delle acque. Queste acque, l'acqua è alla base della vita dell'uomo, in senso l'aria è l'acqua. Ma l'acqua, il nostro corpo è fatto per una percentuale enorme di acqua, l'anguria è tutta acqua, l'acqua è importante, il 70% della superficie del nostro mondo è ricoperto d'acqua, l'acqua, il monitoraggio dell'acqua per, addirittura adesso vendono su internet dei kit che costano veramente pochi euro per il monitoraggio dell'acqua e invitano alcune associazioni a adoperare questi kit per monitorare, per calcolare, per studiare, per avere dei risultati su com'è l'acqua del vostro rubinetto. E molti li adoperano perché ci sono dei limiti entro i quali l'acqua deve stare per essere, molti la bevono dal rubinetto, soprattutto in campagna, non c'è tanta vendita di acqua minerale, in campagna si beve l'acqua dal rubinetto perché c'è una tradizione e apri il rubinetto e bevi l'acqua del rubinetto, per cui l'acqua del rubinetto deve essere buona e deve essere alla portata. Ieri siamo stati 12 ore senza acqua qua ed era l'ennesima volta in quest'estate e ieri sera ho sentito le donne di casa, mia moglie, mia figlia, che però erano in collegamento col sindaco, con altre famiglie, e ieri c'era una certa arrabbiatura perché, insomma, avvertite, noi abbiamo 30.000 ospiti nel capannone che avevano sete e non piove, per cui stanotte si è piovigginato un po', non si riescono neanche a riempire le vasche dell'acqua che possono servire per l'alimentazione di animali in genere, e allora avvertite che tirate, anche perché quest'estate è successo un sacco di volte, cari signori dell'acquedotto, che ci avete lasciato senza acqua, senza dirci nulla. Perché uno può accettare di rimanere senza, ma ditecelo, cosa ci vuole a mandare un oggi mandano l'SMS a tutti. Allora, oggi giornata molto particolare perché è l'ultima della settimana per quanto riguarda sia Canzoni Senza Frontiere. Ciao cinghia, wow, che bella maglietta che hai su oggi, diabolica, una maglietta nera con un sacco di fiamme rosse. Dicevo, ultimo giorno della settimana, si va in vacanza, sapete che comunque noi abbiamo anche la televisione, vabbè, ve ne parlo dopo il primo disco. Allora, questo era un disco che ci è stato richiesto ieri e lo dico con grande cognizione di causa perché ci era stato chiesto da due che oggi compivano 5 anni di matrimonio, mi pare Cristina, devo ritrovarlo, ragazzi. Come sempre ascoltiamo, vorremmo ascoltare Marie Monti. Sono Francesca, no, ieri veramente troppi messaggi. Comunque ce n'era uno che riguardava la Cristina che con suo marito faceva i 5 anni di matrimonio, quindi le nozze di legno, e ci aveva chiesto, e la trovo, adesso mi trovo il numero, la trovo, e sono Cristina La Loggia della provincia di Torino, eccola qua.
Domani, oggi, io e mio marito facciamo 5 anni di matrimonio, queste sono le nozze di legno. Puoi dedicarci ti amo punto e basta della nostra amica Federica Cocco? Grazie, ciao. Cristina.

Allora, era dedicata alla coppia che ci aveva chiesto ieri di essere festeggiata e ricordata per il loro, per l'anniversario dei loro 5 anni di matrimonio. E ne ha, hanno mandato un'altra foto. Grazie Ettore. Ok, e poi c'è. Allora, avete cominciato a scrivere al 331-335-6565. Buon fine settimana, Ettore Cinghia. A Fontanigurda beviamo l'acqua del rubinetto. Francesca da Genova, ma non solo da Fontanigurda, in tutta Italia molti bevono l'acqua del rubinetto. Buon weekend a tutti. Potrei ascoltare Zucchero con Miserere, è la richiesta quotidiana di Max di Ozzano in provincia di Bologna. Allora, d'accordo Ettore Cinghia, Marco Sasso, supremo, vi voglio bene. Vi voglio bene. Paolo di Genova, mi hanno operato ma ho male. E beh, abbi pazienza, ti hanno operato ieri, magari ti farà male oggi, vedrai che la cosa migliora già entro domani. Ma allora, grazie Ettore. Radio Liscio, ciao da Joe Swing, auguri di buon anniversario a Cristina e Franco. Ok, Joe Swing anche lui fa gli auguri di buon anniversario perché è per i 5 anni, per le nozze di legno oggi di Cristina e Franco. Primo vintage di oggi. Allora, attenzione, il brano è Zingara della Iva Zanicchi. Vince il Festival di Sanremo del 1969 e io c'ero. Sono la testimonianza diretta, perché io nell'ultima ora di quel Festival di Sanremo, dietro le quinte del Salone delle Feste del Casinò, perché all'epoca si faceva il Salone delle Feste del Casinò e non era all'Ariston, ho scommesso sulla Eva Zanicchi. Per cui mi sono attaccato con questo registratore pesantissimo, che all'epoca era di alta fedeltà, il migliore che c'era, che era quello che adoperavamo a Radio Monte Carlo per fare le interviste, mi sono attaccato proprio alla gonna della Iva Zanicchi aspettando i risultati che quell'anno venivano dati dalle redazioni dei quotidiani d'Italia. E mi ricordo che l'ultimo quotidiano che mandò il suo risultato fu La Notte di Milano, che non c'è più, all'epoca c'era, e con i risultati della Notte di Milano salta fuori che vince il Festival di Sanremo 1969 Zingara della Iva Zanicchi e Bobby Solo, perché la cantavano, dovevano esserci le due versioni, no? E lei era Zingara della Iva Zanicchi e Zingara di Bobby Solo. E io ero attaccato alla Iva Zanicchi, non c'era nessun altro, quantomeno arrivavano tutti perché il risultato, ma io ero il primo, ero lì di fianco, preso il microfono, gliel'ho piazzato davanti alla bocca. Iva, hai vinto! Quali sono le tue prime impressioni? Lei mi ha guardato e fa... è scoppiata a piangere. Allora, è durato 25 secondi quel mio momento di intervista e il mio grande capo di allora, Noel Cutisson, l'ha dato a tutte le radio e le televisioni d'Europa, perché era il primo momento ed era emotivamente importante. 1969, 57 anni fa, Zingara della Iva Zanicchi, una ragazza del 1940, quest'anno ne fa 86 la Iva.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Questa hanno deciso di cantarla insieme. L'Aurora e il Pietro.

0: Ecco la storia di lei che cerca in lui, molto più anziano, il padre che non ha mai saputo amarla come lei avrebbe voluto. Scusami, di Pietro Galassi e Aurora Codazzi. E no, perché la vivono talmente intensa, ma lui è veramente, anche il Cinghi ha detto, Galassi è troppo giovane per te, me l'ha detto in cuffia, no, mentre andava, e io concordo. Oh, a proposito di questi discorsi, giovane, anziano, molti uomini oggi in giro per il mondo cercano la moglie un po' più giovane per sentirsi giovani anche loro. C'è una notizia del Corriere di oggi, eccolo qua, sul calo delle nascite. Oh, sapete che dal 2008, quindi da quasi 20 anni, in Italia abbiamo perso una media di oltre 220.000 nascite all'anno, cioè i giovani ragazzi, problematiche di vario genere, ma pare anche e soprattutto, cioè non ci danno più per la gioia del un figlio solo, per carità, che poi un figlio solo, una figlia sola, mia nonna diceva che era il figlio della paura. Io ero figlio unico, nipote unico, perché mia mamma era figlia unica dei miei nonni, ed era per questo che mia nonna diceva: no, un figlio solo è il figlio della paura, perché si ha sempre paura che succeda qualche cosa e ce n'è uno solo. Mentre invece una volta le famiglie, anche perché servivano per aiutare l'economia di famiglia, avere tanti figli e riuscire a tirarli su. Tant'è vero il vecchio detto: un padre alleva 10 figli, un padre mantiene 10 figli, 10 figli non mantengono un padre, che era una risoluzione, un pensiero, che quando poi il padre diventa vecchio, i 10 figli non riescono a fare quello che lui ha fatto da solo quando loro erano piccoli, che è riuscito, inventandosi robe di tutti i generi, a mantenerne 10. Vecchio detto di un secolo fa. Allora, canzoni senza frontiere, Ettore Andenna, non ho più seguito i vostri messaggi. Ciao Ettore e tua moglie Diana, molto simpatica. E Cinghia, buon fine settimana, Graziella da Vergnasco e Emily, che è la nipotina, vi lascio sempre un bacio prima di andare a scuola. Ma che carina, dirle che noi le diamo anche un abbraccio. Buongiorno, oggi vorrei salutare la signora Anna e Biagio, il giudice di Collegno. Grazie, non so chi sei, ma io te li ho salutati. Poi adesso qui è arrivato il romanzo dell'Isabella Sogermano, per cui andiamo con il secondo vintage di oggi. Il romanzo ve lo leggo dopo. Il clarinetto, 1986. Renzo Arbore presenta il clarinetto a Sanremo, rischia di vincere, ma lui prima della serata finale dice: non è giusto che vinca io, non fatemi vincere. E difatti arriva secondo e vince Adesso tu di Eros Ramazzotti, ma lui arriva secondo con la sua, il clarinetto.
1: Metti

era il clarinetto di Renzo Arbore, 1986, seconda a Sanremo. Renzo che quest'anno ha compiuto 89 anni anche lui, è del 37. Allora, è comunque sempre in forma, lo vedo, va ancora in televisione. Questo mi dà anche una certa tranquillità, vuol dire che vista la differenza di età fra me e lui ho una carriera davanti. Allora, Matteo Tarantino, intanto saluto gli amici e le amiche che seguono la Radio Visione, quindi seguono anche in televisione. Sapete che da lunedì Prima Antenna

prima antenna TV ritrasmette la seconda ora, dalle 17 alle 18 la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, quella che in diretta va in onda dalle 11 alle 12. Va bene, reset, era un discorso che sembrava tortuoso ma aveva una sua logica. Reset, dai, Matteo Tarantino, reset, resettate tutti e ascoltatevi Matteo Tarantino.

0: Vabbè, senti, Matteo Tarantino dice non è l'Aligalli, è un mambo, non è un Aligalli, è un mambo reset del Matteo Tarantino, ed ecco, ero in ansia perché mi dicevo, ma strano che a quest'ora non ho ancora visto il mio programmatore che mi ha messo la Veronica Cuneo. Invece ecco che l'ha messa, perché la mette tutti i giorni, è il suo amore occulto e sofferto. La Veronica Cuneo però in questo caso non è da sola, è con Matteo Bensi, con la canzone con la quale hanno vinto il Festival di San Liscio martedì sera a Gatteo Mare. Veronica Cuneo e Matteo Bensi hanno vinto San Liscio 2026 con La figlia dei monti.
1: Figlia dei monti, Matteo Bensi, Veronica Cuneo.

Veronica Cuneo e Matteo Bensi in Figlia dei Monti. Terzo vintage di oggi, adesso alle 11.39. Un cantante, allora, è del 1941, quindi quest'anno ne ha compiuti 85, è vivo e vegeto, e negli anni 60 imperversava anche qui in Italia. E aveva cantato il grande successo, beh, lui ha avuto dei grandissimi successi in giro per il mondo, Diana, You Are My Destiny, Polanca che venne in Italia con un brano che aveva presentato al Festival di Sanremo del 1964 e che si intitolava Ogni Volta, che arrivò al secondo posto della hit parade italiana. Ve lo ricordate? Era bello, dice, ogni volta.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Omar Lambertini è giunto ad una conclusione della sua vita e della sua relazione, e ce lo dice con trasporto: amarsi non si può.

Sì, sì, va bene, ce la racconti giusta, ci crediamo. Omar Lambertini, amarti non si può, ma come finisce il brano non ci crede nessuno. Allora, Isabella Sangermano, sono di Roma, mi scrive, mi fai ascoltare la canzone dei Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo? Ma certo che te la mettiamo la prossima settimana, tutta per te. Poi ci manda una bellissima foto con dei pesci rossi e mi dice: sono i pesci rossi dello zodiaco, che poi è il mio segno. Sono Isabella Sangermano, sono nata a Roma, ti mando questa bella foto dei pesci rossi. Effettivamente sono due pesci rossi stupendi, sembra che abbiano appena fatto la permanente, con delle pinne, una coda, wow, veramente, come dire, di grande bellezza. Ci dimostra che la natura a volte riesce a creare delle cose veramente belle. Non so se riesce a farla vedere, non credo. Cinghia, no, mi sta facendo segno di no, non riesce a farla vedere. E comunque una fotografia molto bella di due pesci rossi che si incrociano con una coda bellissima e una pinna dorsale bellissima. Grazie Isabella Sangermano. Allora lunedì vediamo di metterti il Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Adesso siamo arrivati ai vinili di Casandenna. Il primo di Canzoni Senza Frontiere di oggi, venerdì 18 settembre 2026, ed è una delle canzoni più belle del secolo scorso. La rivista Rolling Stone, nella sua classifica del 2024, l'ha messa al 182esimo posto. Secondo me potrebbe stare anche in una posizione migliore in classifica, ma qui ci sono stati un sacco di esperti, critici musicali, giochi di speaker di varie radio, televisione, insomma esperti del settore che hanno espresso il loro voto. È 182esima nella classifica della la canzone è The Sounds. La prima volta che uscì il titolo era The Sounds of Silence, i suoni del silenzio. Poi due anni dopo, quando entrò a far parte della colonna sonora del film Il Laureato, la S sparì e diventò The Sound of Silence, il suono del silenzio, di Simon e Garfunkel, che aspetta, che ho preso tutte le note. Allora, l'aveva composta Paul Simon nel 64. Poi due hanno litigato, Simon e Garfunkel. Nel 65 Garfunkel è andato in Inghilterra, a Londra, si ritrovano nel 66, la rifanno insieme, entra a far parte di quel film meraviglioso che era Il Laureato. Ieri ve l'ho detto che era l'anniversario della nascita di Anne Bancroft, che era Mrs. Robinson. Mrs. Robinson, Anne Bancroft, Dustin Hoffman nel film Il Laureato e The Sound of Silence.

quando si tratta di belle canzoni, eccola qua. The Sound of Silence, erano i due, Simon e Garfunkel, che poi Paul Simon, quando intraprese la sua carriera di solista, venne anche ospite al Festival di Sanremo del 1987, condotto da Baudo, dove vinsero Morandi, Tozzi e Ruggeri. Ok, si può dare di più. Finché la memoria mi sorregge così, sono veramente contento. Allora, 11.54, siamo in gran finale della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, quindi qui saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano in diretta, ma andranno avanti anche loro con la seconda ora, che poi manderanno in onda dalle 17 alle 18 di oggi. E concludiamo questa prima ora con Marco e il Clan e la Madonnina degli Alpini. Ormai tutti i giorni abbiamo un riferimento agli Alpini, si vede che il nostro supremo, il mio programmatore, avrebbe tanto voluto fare una carriera fra gli Alpini e poi invece l'hanno messo in pianura, e per cui ha dovuto arrangiarsi in mezzo a, in piano, cioè non ha fatto quella, non ha potuto mettere, molti cercano di mettersi il cappello d'alpino con la penna nera, ma non lo meritano, lo mettono perché fa figo, e lui deve essere uno di questi. Madonnina degli Alpini, Marco e il Clan.

0: questa è la Castellina Pasi con lei che è bravissima a suonare il sassofono, la Chiara mi pare che si chiama Chiara? Comunque questo brano è la diavoletta e la diavoletta mia è arrivata qua per la trasmissione. Sì. Attenzione, 2-1, din don, din don,
1: ciao.
0: Din don, din
1: ciao.
0: Don. È mezzogiorno di oggi, venerdì 18 settembre 2026. Cosa stai preparando di buono a mezzogiorno?
1: Una cosa buona, ma tu non mangi.
0: Lo so, però voglio sapere cosa stai preparando. Vorrò sapere.
1: Io due agnolini con un sughetto speciale.
0: Agnolini?
1: Sì, agnolotti piccoli.
0: Wow,
1: i plin,
0: buoni quelli.
1: I plin, ma poca roba perché è solo per me.
0: Vabbè, me ne fai assaggiare uno?
1: No, stasera ne mangi un po'.
0: Ah beh, sì, stasera ci sono. Ma non fate allora se li fai bene, che vanno bene anche per stasera. Non parli troppo cotti, che a me piacciono un po' al dente.
1: Guardate quanto è difficile.
0: Ma no, a me piacciono al dente, se me li fai tutti dislinguati.
1: No.
0: Allora, attenzione, è il momento delle reclame e delle news, ma...
2: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo. E quindi non vi strappate i capelli.
3: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
4: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ciao a tutte e a tutti, Canzoni senza frontiere, seconda ora, anche su Prima Antenna TV dalle 17 alle 18. Oggi è il 18 di settembre 2026, è venerdì, è il 261esimo giorno dell'anno, ne mancano 104 a fine anno ed è San Giuseppe da Copertino che è il protettore degli studenti ed è anche Santa Sofia per quanto riguarda le donne. Giornata mondiale del monitoraggio delle acque, fate un test sull'acqua che esce dal vostro rubinetto. Ci sono dei kit che si comprano veramente per pochi euro che controllano tutto, l'acidità, il cloro, se è sana, se non è sana e in che condizioni è, la temperatura, tutto. Controllano tutto e vi dicono se, quelli che soprattutto sono abituati a bere l'acqua dal rubinetto, se state bevendo roba buona, che dovrebbe essere roba buona per tutti, perché molti spendono un sacco di soldi in un'acqua condizionata. Io per esempio ho un figlio che vive in campagna anche lui, perché vivono tutti qui attorno a me, ma tutti in campagna, e lui adopera una polverina che crea le bolle, e non dico il nome perché, però è antichissima, la adoperavamo già noi a casa, quindi parliamo di più di 70 anni fa, quando mio nonno droghiere, all'epoca non c'era ancora l'uso dell'acqua dell'acqua minerale in bottiglia frizzante, e per cui la si creava. C'era la bottiglia col tappo, con la gabbietta che si chiudeva il tappo, si metteva l'acqua del rubinetto, poi si metteva dentro questa polverina che la faceva diventare bouchante, ovvero effervescente, ovvero frizzante. E mio figlio, perché è ancora in vendita quella polverina, proprio di quella marca, lui l'acqua minerale se la fa in casa con l'acqua del rubinetto. E l'evoluzione della specie è sempre quella. Allora, primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. La Sonia Mori, brava e bella, in colpo di fulmine. Esiste il colpo di fulmine. L'ho vissuto anch'io.

dubbi della vita che ti attanagliano. Il Cinghia e io ci stavamo chiedendo: ma il ballerino se lo sarà scelto lei o gliel'ha imposto il regista? Sono quelle cose che poi non ti fanno dormire la notte, perché... Oh, l'ultima canzone, questa è canzone nuova, è della Sonia Mori che abbiamo ascoltato adesso. Lei, ribadisco, brava e bella, dice un gran lavoro non solo di, ovviamente, predisposizione fisica, ma secondo me c'è anche un gran lavoro di palestra. Lei è brava a cercare di mantenersi con quella forma che, devo dire, da uomo, no comment, notevole. Era Colpo di fulmine di Sonia Mori e adesso il quarto vintage di oggi. Hanno vinto il Festival di Sanremo nel 1978 con questa E dirsi ciao, di Mattia Bazar.

che brava che era l'Antonella Ruggero con i suoi vocalizzi. Oh, era la seconda volta sola che partecipavano al Festival di Sanremo. Pam Tam 1978 hanno vinto con E dirsi ciao, cioè la canzone che avete ascoltato ora. Erano i Mattia Bazar intanto una notizia, stavo appunto vedendo prima che calo delle nascite, ok, questa l'abbiamo detta, ma ecco, un'altra notizia molto bella che ho trovato stamattina: primo soccorso, perché insegnarlo anche ai bambini? A partire dagli 8 anni stanno pensando di insegnare, quindi già nell'elementare, i bambini possono apprendere delle manovre di disostruzione e riconoscere le emergenze dell'arresto cardiaco. Quindi insegnare ai bambini: attenti che se il nonno resta lì così, vuol dire dovete chiamare soccorso. E questo, secondo alcuni esperti, i bambini, e lo hanno dimostrato, possono farlo a partire dagli 8 anni. Quindi è giusto che si comincino a fare delle prime, quantomeno, indicazioni di pronto soccorso ai bambini anche dalle elementari. E questo è una cosa, insegnare il primo soccorso agli stessi studenti già a partire dall'età di 8 anni, con modalità naturalmente adeguate alla loro età. Un bambino può imparare, e lo fa senza quelle sovrastrutture e quelle paure che condizionano maggiormente un adulto. Non si tratta di trasformare i bambini in piccoli medici, ma metterli nelle condizioni di saper cosa fare e non fare in caso di emergenza, o di saper chiedere aiuto. E questa è una bella cosa. Oh, questa è una bella. Ogni tanto qualcuno si sveglia la mattina e ne inventa una giusta, e non solo tutti quei lacciuoli. Oggi faccio, mi invento la PEC per quelli che hanno più di 100 anni, per metterli nei casini. No, no, ci sono anche quelli che inventano robe utili. Allora, la giostra di Ruggero Scandiuzzi, il brano che venendo adesso.

0: forgiati, clandestini, uomini, ognuno con la sua storia, i suoi sogni, le sue paure.
1: Varcano la frontiera lasciandosi alle spalle un mondo che non esiste più,
0: alla ricerca di un mondo nuovo.

era Ed Kissite Fiol, di chi sei figlio, ed era Mirko Casadei, un inno all'immigrazione. Oh, allora facciamo un po' di nati e morti di oggi. Il 18 di settembre nacque nel 1928 Franco Franchi, Ciccio e Franco. Siamo nella storia del film comico italiano del secolo scorso. Nella storia del film mondiale, Greta Garbo, la bellissima, nacque il 18 di settembre del 1905. Marco Masini, cantante italiano, cantautore, è nato il 18 settembre del 1964. E poi Ronaldo, quello vero, oggi compie 50 anni, è del 1976. Diciamo che ha perso un po' di linea fisica, si è incicciottato, mica da ridere, ma io me lo ricordo quando giocava, mamma mia, che bravo che era. A San Siro, sono andato a vederlo qualche volta, una delle ultime volte che sono andato a San Siro, non ci vado da decenni. Ronaldo, 1976, 18 di settembre, quindi anche lui sotto il segno della Vergine. I morti. Allora, nel 1970 moriva Jimi Hendrix, a 28 anni, giovanissimo, è stato uno dei principali, sto leggendo, innovatori nell'uso della chitarra elettrica nella musica rock. È stato durante la sua breve carriera, 28 anni, un precursore per le future evoluzioni della musica rock attraverso un'inedita fusione di blues, rhythm and blues, soul, hard rock, psichedelia e verso l'ultimo periodo anche jazz. Secondo la rivista Rolling Stone è stato il più grande chitarrista nella storia della musica rock ed è al primo posto della lista dei 100 migliori chitarristi al mondo. Poi ovviamente c'è stata un'evoluzione di mezzi, lui suonava la sua mitica Fender Stratocaster, ce l'ha anche il cinghia, ce l'hai tu la Fender Stratocaster? Ce l'ha. Lui ha una raccolta di chitarre, il mio cinghia, che voi non ne avete un'idea, è proprio un fanatico, oltre che essere bravo a suonare la chitarra, il violino, il mandolino, il basso. Lui sa suonare tutto quello che sono le corde, tranne l'arpa, perché non ci sta la pancia. Allora, è il momento dei vinili di Casandella. Il titolo è una canzone dei Birds del 1900, i Birds 1966. Il titolo è 8 miles height, 8 miglia in alto. Perché? Perché questa canzone è nata durante un viaggio da New York a Londra, mentre l'aereo si trovava a quell'altezza lì più o meno, 8 miglia in alto, forse sono un po' troppe 8 miglia, perché di solito nella rotta tra New York e Londra e viceversa gli aerei stanno 6-7 miglia, sapete che un miglio sono 1 km e 600 metri circa, quindi stanno lì tra i 10.000 e 11.000 metri, ma loro trovavano che fosse più eufonico chiamarla 8 miles height. Sono i Birds, la cantano nel 1966 e la classifica della rivista Rolling Stone prende le 200 migliori canzoni di sempre, la piazza al 181esimo posto.

volare alti 8 miglia venne censurata in America perché molti ritenevano che fosse una specie di ode a un intento provocatorio, inneggiante alle droghe nel testo, perché c'è un testo, a un certo punto cantano pure in volare alti 8 miglia, e loro però hanno sempre negato quando la canzone venne fuori. Nei primi anni 80, quindi una quindicina d'anni dopo, sia Crosby che Clark ammisero che poi la tematica non era così innocente come avevano dichiarato nei primi anni e che era stata

Vorrei tornare del Fabio Cozzani, mi sta divertendo tantissimo la vicissitudine che sta vivendo il Cinghia. Allora, Facebook due giorni fa ha deciso che il Cinghia è minorenne e non gli permette di dimostrare che è maggiorenne. Ora il Cinghia sta diventando matto perché dice: Facebook esiste dal 2004, quindi ha 22 anni. Io mi sono iscritto quasi subito all'epoca, forse nel 2005. Quindi se mi sono iscritto nel 2005, sono passati 21 anni. Dovrebbe saperlo Facebook che anche se mi sono iscritto appena nato, comunque sono maggiorenne. No, non c'è verso, non gli permette. Gli ho detto: ma perché vuoi vedere dei porno? Ma no, voglio, cos'è che vuoi fare? Volevi fare, volevi? Voleva adoperare Vibes, quello che è quello che usa l'intelligenza artificiale per fare i video, e per farlo però deve essere maggiorenne e Facebook non glielo permette e ci sta diventando matto. Io sono maggiorenne, ho più di 50 anni. Beh, è bello perché quando si incavola così diventa pericoloso, tra le altre cose.

Facebook, stai attento che se il cinghia diventa pericoloso e decide di fare un'operazione anti-Facebook, tu rischi la tua esistenza, Facebook. Allora, siamo al quinto vintage di oggi. Una canzone del 1991 che si intitolava Quattro Amici e basta, ma poi diventò Quattro Amici al Bar di Gino Paoli. E nel 1991, Gino Paoli, che è morto da poco purtroppo, il grande Gino, vinse il Festival Bar nel 1991 con questa Quattro Amici, Gino Paoli.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Fatta nella versione del Tony D'Aloia.

Champagne del Tony Daloia. Sì, c'è stato un momento che hanno adoperato la flute e quella va bene, è un bicchiere da champagne, ma gli altri bicchieri non erano da champagne, erano da bianco del discount. Va bene, prima mi sono dimenticato, quando avevo fatto i morti, che oggi è anche purtroppo la data della morte anche di Salvatore Schillaci nel 2024 e di Leonard Euler. Qui andiamo nelle mie reminiscenze di liceo scientifico. Matematico svizzero morto 18 settembre del 1783, quello che noi chiamiamo Eulero, si chiama Eulero, era tutto molto italianizzato. Cinecalendario. Il film di oggi abbinato al 18 di settembre è Paranormal Activity. Paranormal Activity, Mika e Katie, una coppia, si sono appena trasferiti in una nuova casa, portando con loro il demone che tormenta la giovane fin da bambina e che di notte muove oggetti e sbatte porte. Dopo vari eventi inspiegabili, il marito decide di riprendere ogni momento della loro vita. La qualità delle riprese è scarsa, la tensione è diluita all'inverosimile, eppure questo film è rimasto nell'immaginario horror, perché è stato il primo che ha adoperato questo discorso delle telecamere. Paranormal Activity è scandito dal passare dei giorni e delle notti, tutte segnalate in sovraimpressione. E perché il 18 di settembre? Perché è il giorno in cui Mika mostra a Katie, cioè il marito mostra alla moglie, la telecamera comprata per registrare gli eventi notturni, ed è per questo che il film è stato abbinato al 18 di settembre. Domani, sabato 19 di settembre, mi dispiace, non c'è la trasmissione, perché il film di domani è niente popò sul Totò di meno che Forrest Gump, wow, con Tom Hanks, del 1994. Perché abbinato al 19 di settembre? Perché voi sapete che alla fine del film Tom Hanks comincia a correre, il 5 luglio del 1976 e continua a correre spiegando di aver proseguito per 3 anni, 2 mesi, 14 giorni e 16 ore. Sappiamo il giorno in cui smise di correre, il 19 settembre del 1979. E niente, lui si mette a correre perché viene abbandonato dalla sua amata Jenny, qui comincia a correre e non si ferma per 3 anni, corre per 3 anni in fila, fino al 19 settembre del 69. Questo è il film di domani, Forrest Gump, abbinato al 19 di settembre. E adesso il Tiburon. Facciamo in tempo a mandare il Tiburon, o mandiamo quando? Tiburon non riusciamo, che è stato un disco della settimana, quindi l'abbiamo sentito ad libitum. Quando? Ecco, questa è una canzone molto bella di Tony Renis del 1962, partecipa al Festival di Sanremo, arriva quarta. Quell'anno vinse Addio Addio, cantata da Domenico Modugno e da Claudio Villa. Lui arriva quarto, ma quando diventa un inno a livello mondiale della musica italiana, perché l'hanno messa dentro nelle colonne sonore di un sacco di film. È stata un po' un simbolo della musica italiana, interpretata da Tony Renis. Tony Renis, che è un ragazzo del 38, quindi anche lui quest'anno ne fa 88. Quando?

0: Era Quando di Tony Renis, 1962. Tre messaggi. Buon venerdì piovoso e fresco e quindi riposante, Giancarlo D'Alesa. Ciao Giancarlo. Ciao Ettore, quando puoi fai ascoltare la versione italiana di Dino, La tua immagine? Grazie Marinuccia da Dolceacqua. Buongiorno Ettore, anche Isabella da Roma fa gli auguri a Cristina e Franco che hanno festeggiato le nozze di legno, i 5 anni. Saluto a Emily e Graziella, nonno e nipote, e grazie dei saluti. Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Isabella da Roma, sempre gentilissima. Ciao Isabella. E siamo all'Accade Oggi, ne ho solo 4. Nel 1851, aspetta che ci vado, nel 1851 il New York Times inizia le pubblicazioni. Wow! 1851, quindi la bellezza di 176 anni fa. 1927 vanno in onda le prime trasmissioni della Columbia Broadcasting System, la CBS in America, il 18 di settembre 1927, mentre il 18 di settembre del 1997 gli elettori del Galles votano sì con il 50,3% a un referendum sull'autonomia gallese dalla Gran Bretagna, dall'Inghilterra. Cioè volevano, è come se ai tempi di Bossi la Padania si fosse staccata dall'Italia. Mentre nel 2014, sempre il 18 di settembre, gli elettori della Scozia votano no a un referendum per l'indipendenza dal Regno Unito. Loro hanno votato per rimanere nel Regno Unito. E siamo arrivati in fondo alla trasmissione di oggi di Canzoni Senza Frontiere, e siamo arrivati in fondo alla settimana di Canzoni Senza Frontiere. Allora, grazie per l'ascolto, è stata una settimana come sempre almeno per me piacevole, mi auguro anche per voi. Grazie al Cinghia che si predispone a continuare la sua lite con Facebook. Adesso cambio l'account e cambio nome, e adesso è cominciata la battaglia, vedremo come andrà a finire. Per quanto mi riguarda vi auguro un buonissimo weekend, ricordando sempre le 3 S: soldi, salute e sesso. Viveteli nell'ordine che volete voi, ma viveteli. Da Ettore Andenna, ciao, sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.